Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Avevo bisogno di te.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Radio Italia TV è la televisione della grande musica italiana. Sul canale 70 e 570 del digitale terrestre, sul 725 di Sky e sul 35 di TV Sat.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Ciao a tutti, sono Ultimo. Un saluto e un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

ci può trasformare. Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

Fare l'amore così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo. Quando era piccola sognava di aggiustarsi dentro. Diceva di essere diversa. Cercava le farfalle, le appoggiata alla finestra. Vedeva i suoi compagni che correvano in cortile. E lei che non poteva, si sedeva e ci pensava bene a cosa dire. E se ogni tanto le chiedevo come mai non giochi, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. In quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, perché a volte si dimentica e non batte più. Così cercando di salvarla, a 16 anni il suo papà le regalò un cuore di latta. Però rubò il suo vero cuore con freddezza.

pare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta così in fretta da truccarsi presto, talmente in fretta che suo padre non fu più lo stesso. A scuola nascondeva i lividi, a volte la picchiava e le gridava soddisfatta. Linda sentiva i brividi quando quel verme entrava in casa sbronzo e si toglieva come prima cosa solo la cravatta. E se ogni tanto le chiedevo come mai non esci, diceva siediti qui a fianco ed indicava su. Io in quella nuvola ci vedo solo un cuore vero, adesso dimmi in quell'accanto cosa vedi tu. Ma chi ha sofferto non dimentica, può solo condividerlo se incrocia un'altra strada. La ragazza più bella del mondo con il cuore di latta, sappi che io ci sarò comunque vada.

l'amore è così facile, credo. Amare una persona fragile, meno. Linda è cresciuta con un cuore che non batte a tempo, ma adesso dentro la sua pancia batte un cuore in più.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

0: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
1: Devo dirti che per due come noi non ci sono favole. Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei di occhi, non te ne

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando,

Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: fantasia.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: però boh, meglio di no.
1: I nostri canali social sempre aggiornati per te: Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Mondial Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostem. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostem. In farmacia o su mavostem.it. Mavostem. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
10: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Sempre al tuo fianco.
0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.

lights up. I want everyone on the floor.

la prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche. Nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole e caldo altrove. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Un saluto da Alberto Alfano. Vi auguro buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
0: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola solo con Corriere della Sera.
2: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: Ciao, sono Gali e saluto tutti i ragazzi di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se penso alla mia vita giurassica, cose che non vedi su Netflix, dove l'ho trovata sapessi.

ti senti come non capissi. Sei andata via come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio?

0: Bam bam, bambina.
1: Il disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: Ma che male, di nuovo la schiena.
3: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
2: No, solo troppo tempo seduta.
3: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
4: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
6: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
7: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
8: Servizio!
7: O come questo di Cheryl.
9: Il progetto è stato un successo.
7: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro, perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: dottor Scotti.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto via con me.
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo fortunato.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Il più cordiale buon lunedì 3 agosto 2026. Attenzione, Jennifer Lopez in visita a Milano, a sorpresa, ha visitato il cenacolo di Leonardo da Vinci. Aveva un abito chemisier, scarpe basse,

0: tasse, una fascia tra i capelli e una grande borsa color corda. Spettacolo. Forte terremoto in Egitto, i controlli sono in corso, interessate anche il Cairo, la capitale. Amore e orrore, un uomo di 43 anni è stato arrestato con l'accusa di omicidio per avere travolto e ammazzato con l'auto quello che lui credeva essere un rivale in amore. Un tragico equivoco è accaduto a Somma Lombardo, in provincia di Varese. La vittima è una 36enne che si era semplicemente fermato a dare indicazioni stradali alla ex del 43enne. Una tipa di 39 anni che aveva accettato di incontrarlo ancora una volta. Dai, riproviamoci. La donna, che era in moto, non riusciva a raggiungere il luogo dell'appuntamento e così il 36enne, in sella a uno scooter, si sarebbe fermato per aiutarla. Il 43enne, però, vedendoli insieme, ha investito l'uomo ammazzandolo sul colpo. Bah. L'ultimo volo, impatto tra due elicotteri antincendio mentre spegnevano le fiamme in un bosco a Psata, vicino ad Atene. Due persone su ogni velivolo, uno è precipitato, e vigili del fuoco, un equipaggio è stato ritrovato, ferite lievi, sono in ospedale, gli altri due piloti però sono stati trovati morti. Scontro fra bus, terribile incidente stradale, un bus, un camper e delle auto. Ci sono delle vittime, almeno 6, decine di feriti sulla Terni Rieti. Bologna ha ricordato la strage del 2 agosto, 85 morti, 200 feriti alla stazione. I familiari delle vittime dicono gli archivi sono scomparsi, polemiche tra governo e opposizione. I campi Flegrei, ancora le riscosse, verifiche sugli edifici lesionati. Consumò latte contaminato, è morto Mattia. Il 13enne era in coma da 9 anni. Il picco di caldo in Italia, le punte di 40 gradi, arriva il bollino rosso in almeno 25 città. L'allarme mafia, nelle carceri girano e usano centinaia di telefonini. Ed è sempre intricato e misterioso il caso che coinvolge il popolare e bravissimo giornalista di Report, Sigfrido Ranucci. Le indagini sono tuttora in corso. Dice Giovanna Civitillo: io sono la moglie di Amadeus, mi chiamo Giovanna Civitillo. Sì, abbiamo capito. E quindi che deve dire? Beh, il nostro segreto è la condivisione. E poi chiamo il mio ama, lo chiamo Sofia Loren. Perché? Perché la mattina lui impiega 1 ora e mezza a prepararsi come se fosse una grande diva. Ma forse Amadeus è una grande diva. Lo sport, il basket, niente da fare per l'Italia, gli europei under 18, l'Italia sconfitta in finale dalla Slovenia per 88-71. Benissimo invece il nuoto agli europei di Parigi, doppietta in meno di 2 ore, doppietta d'oro per la Chiara Pellacani nei tuffi, oro nel trampolino da 1 metro e oro nel sincron con Matteo Santoro. Ma altre soddisfazioni sono arrivate: l'argento nella coppia con Lucrezia Ruggero e Filippo Pelati. Bene, siamo giunti al termine. Per ora è tutto. Ancora un cordiale saluto, a risentirci alle 10.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Let's go!

0: Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a 246,75€. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
1: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
2: E che sapori, Antonella!
3: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
5: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
6: Ma che male, di nuovo la schiena.
7: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
6: No, solo troppo tempo seduto.
7: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostel. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
8: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostel. In farmacia o su mavostel.it. Mavostel. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Mavostel. Quando ci fa sentire

0: quello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'annuncio di Trump oggi riprenderanno i negoziati con l'Iran. C'è un accordo su Hormuz, presso anche sul nucleare, assicura attacco sospeso per la pressione degli alleati arabi. Il governo pronto a proporre il modello Albania con hub per il rimpatrio degli irregolari al Consiglio europeo domani. A Ceuta il bilancio delle vittime potrebbe salire ancora. La strage di Bologna, strategia neofascista per distruggere la democrazia, afferma Mattarella. Di terrorismo feroce parla Meloni, chi governa conosca la storia, attacca Schlein. Il tragico schianto sulla Rieti Terni, 6 morti, una 30 di feriti, di cui alcuni gravissimi, nello scontro tra un camper e un pullman. Aperto un'inchiesta per omicidio stradale plurimo. L'incidente aereo in Perù, in cui hanno perso la vita 7 italiani e 2 famiglie della Brianza, si indaga sulle cause del disastro, tra le ipotesi anche un problema strutturale al velivolo. Dopo lo sciame sismico, i campi Flegrei, ha riaperto il porto di Pozzuoli. Al momento gli sfollati sono più di 300, continua la conta dei danni. L'Italia nella morsa del caldo, 25 oggi le città da bollino rosso, attesi picchi fino a 40 gradi, allerta gialla per temporali in Abruzzo, Sicilia, Umbria. Europei di nuoto, Chiara Pellacani nella storia con 2 medaglie d'oro, a poche ore di distanza nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro. Per farsi un'opinione.

0: opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
1: Buongiorno, in Puglia sulla statale 7 via Appia rallentamenti causa lavori di manutenzione prima dell'incrocio Grottaglie raccordo Taranto Grottaglie dopo l'incrocio strada provinciale 78 in direzione incrocio piazza Re di Roma. Nel Veneto sulla statale 434 Transpolesana rallentamenti causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio di Opioli e Vangadizza e prima dell'incrocio Villa Bartolomea in direzione incrocio Rovigo Sud, strada statale 16 Adriatica. In Sardegna, rallentamenti sulla statale 128 Centrale Sarda, causa lavori di manutenzione dopo Nurallao e prima dell'incrocio Laconi, strada statale 442 di Laconi e Uras. In Sicilia, sulla 19 Palermo-Catania, ci sono dei lavori di manutenzione prima dello svincolo Gerbini e dopo Catena Nuova in direzione Palermo. In Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina, la E45 corsia chiusa causa lavori di manutenzione dopo l'incrocio Ponte Pattoli e prima dell'incrocio Promano, direzione incrocio Ravenna. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Viaggia sicuro, indossa la cintura di sicurezza e falla allacciare anche a chi viaggia con te.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MediaWorld.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti. L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta in Piazza Marcello d'Olivo a Lignano Pineta, Udine. Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato?

0: sollevato qualcosa?
1: No, solo troppo tempo seduta.
0: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
2: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
3: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
4: Vedrai che qualità, Antonella.
5: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dynamagic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghe e grandi e piccoli elettrodomestici.
4: Ti aspettiamo.
3: MD, buona spesa Italia.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Come stai?
2: A volte è difficile uscire di casa.
1: Pensavo di essere l'unico a stare così.
3: La mia famiglia non capiva cosa fare.
4: Mi sentivo sbagliato, non visto.
2: Tanto se non si vede,
1: le altre persone pensano che non sia reale.
3: Ma lo è, come? È una questione di salute.
4: Questo cambia tutto.
2: Posso stare bene.
1: Con le cure.
3: Con il tempo.
5: Fondazione Vecchioni, insieme per la salute mentale.
6: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.

0: Perché, dottor Scotti?
1: Perché?
2: Perché aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: sacco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Attenzione, prego, il reparto tuffi è stato appena rifornito.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99 euro. In negozio, app e sul sito.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulate con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchite con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: No, è mio! È mio! Guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
9: Convenienza? Ma vai da Conad.
10: Via, via.
9: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su conad.it.

0: RadioItalia.it, il sito della grande musica italiana.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltato.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a 4,99€. Scopri di più su conad.it.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota 1 euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo 1 euro.
3: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia.
3: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'annuncio di Trump oggi riprenderanno i negoziati con l'Iran, c'è un accordo su Hormuz e presto anche sul nucleare, assicura l'attacco sospeso per la pressione degli alleati arabi. Il governo è pronto a proporre il modello Albania con hub per il rimpatrio degli irregolari al Consiglio europeo di domani. A Ceuta il bilancio delle vittime potrebbe salire ancora. La Marina aborda una petroliera della flotta Ombra di Mosca al largo di Pantelleria. L'equipaggio diretto verso la Turchia aveva rifiutato di fornire i documenti di viaggio. La strage di Bologna, strategia neofascista per distruggere la democrazia, afferma Mattarella. Di terrorismo feroce parla Meloni, chi governa conosca la storia, attacca Schlein. Maxi scontro sulla Rieti Terni, 6 morti, una trentina di feriti, di cui alcuni gravissimi, aperto un'inchiesta per omicidio stradale plurimo. Oggi l'interrogatorio dei 3 indagati per il crollo della palazzina a Messina, sotto esame i lavori di ristrutturazione, continuano le ricerche dei 3 dispersi. L'Italia nella morsa del caldo, 25 oggi le città da bollino rosso, attesi i picchi fino a 40 gradi, allerta gialla per temporali in Abruzzo, Sicilia ed Umbria. Europei di nuoto, Chiara Pellacani nella storia con 2 medaglie d'oro a poche ore di distanza nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. L'oroscopo di Radio Italia. L'appuntamento con le stelle in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
0: In collaborazione con...
3: Il Mago di Parigi.
4: Buongiorno a tutti, riparte la nostra settimana oggi lunedì 3 agosto 2026 ed è Santa Lidia. Luca Ward in vostra compagnia, questa è Radio Italia, solo musica italiana. Scopriamo subito le nostre stelle per questo lunedì. Ariete, l'eccellente luna entrerà oggi nel vostro segno e sarà la vostra più efficace alleata, perché senza troppi sforzi possiate realizzare ciò che volete nei modi e tempi a voi più congeniali. Il momento sarà adatto per instaurare rapporti freschi con persone nuove. Toro. In un clima sentimentale certamente teso, saranno ancora i valori di comprensione e di pazienza a salvare la situazione. Le avventure non mancheranno, specialmente per i giovani. Cercate di appianare uno stupido malinteso con un amico. Gemelli. Urano favorirà nuovi progetti per aumentare i vostri introiti o nuovi percorsi di vita da condividere con la persona amata. Sole e Mercurio propizieranno le gite in località diverse dal solito. I singoli che desidereranno una storia duratura saranno accontentati. Cancro. Se siete single, la giornata sarà positiva per gli incontri. Marte, in ottima posizione, si prodigherà per farvi conoscere gente nuova. Vivaci saranno anche le coppie innamorate, che si lasceranno andare a incredibili complicità. Leone. Parecchi pianeti saranno propizi per tutti voi, purché cerchiate di non essere incontentabili e sappiate scegliere al meglio tra le cose più facilmente realizzabili. Si prevede un incontro seducente nel campo delle amicizie durante la sera. Vergine. Potrete dedicarvi tranquillamente alle vostre occupazioni senza che nessuno vi venga a disturbare. In amore non concentratevi troppo sulle parole se non volete rischiare di perdere il succo del discorso, che può essere letto nello sguardo. Bilancia. Fate molta attenzione perché oggi Marte contribuirà a complicare i vostri passi anche nelle spese quotidiane o nell'affrontare le piccole difficoltà della giornata. La vita familiare o di coppia sarà all'insegna di qualche incomprensione che bisognerà risolvere ad ogni costo. Scorpione. Il clima estivo si concilia con vacanze rilassanti in riva al mare o in un parco naturale, dove praticare sport leggeri nelle ore più fresche o leggere in tranquillità un libro. Se il lavoro vi inchioda ancora, in ufficio avrete a che fare con compiti di ordinaria amministrazione. Sagittario. Con Mercurio opposto non fate troppo affidamento su memoria e capacità di attenzione, soprattutto se appartenete alla seconda decade. In una questione privata lasciatevi il tempo di riflettere prima di prendere una decisione importante. Capricorno. Insoliti particolari organizzativi rischieranno di sfuggire proprio a voi che siete tanto inclini ai particolari. Avrete tempo di mettere le cose a posto prima che la giornata volga al termine. La serata vi gratificherà non poco con una interessante novità. Acquario. Lasciate sfogare il partner e fategli dire liberamente ciò che pensa. Con il suo atteggiamento aiuterà anche voi a capire cosa desiderate realmente dal rapporto di coppia. Un piccolo compromesso con gli amici vi permetterà di realizzare un affare importante. Pesci. Vi sentirete demotivati e non avrete voglia di affrontare le difficoltà, ma non potete permettervi di gettare la spugna. Datevi da fare. Oggi sarete nervosi e le vostre parole potrebbero andare oltre le intenzioni, innescando fastidiose tensioni con la vostra dolce metà. Bene, abbiamo terminato il nostro consueto appuntamento con le stelle. Da Luca Ward un buon proseguimento di giornata. Appuntamento, come sempre, a domani mattina. Ciao a tutti. L'oroscopo di Radio Italia, in compagnia di...
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore, Angelina Mango insieme a Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana. Buongiorno, buongiorno da Paoletta, ciao Paolo, sono tornata. Sono stata via alla fine un poco più di una settimana, però sembra di più quando vai lontano, quando vedi cose così tanto diverse dalla realtà quotidiana. Però io subito all'inizio voglio dirvi una cosa importante, grazie, perché mi avete fatto sentire un abbraccio fortissimo, perché nei giorni scorsi sono stata in Giappone e purtroppo mi sono trovata proprio nel momento del terremoto, lì dove si è sentito, perché sono stata al sud prevalentemente del Giappone, e quel giorno ho ricevuto così tanti messaggi di persone preoccupate, di ascoltatori sull'app, no, dei social, che mi avete fatto sentire proprio protetta, anche se ero già protetta, proprio perché mi trovavo lì. E quindi ho scritto, ho risposto, spero a tutti, ma eravate proprio tantissimi. Noi lo abbiamo sentito, sì, è stato brutto, non vi posso dire proprio fino in fondo, perché quando è stato peggio rendermi conto dopo di quello che abbiamo rischiato, perché al momento l'abbiamo vissuta così: abbiamo ricevuto un avviso un minuto prima che diceva sta per arrivare un forte terremoto, mettetevi in sicurezza, un minuto prima, e poi questo avviso ha cominciato a diventare un countdown fino a quando non è arrivato la scossa vera e propria. Quindi noi ci siamo messi in sicurezza, invece di entrare in un sottopasso, quello che stavamo per fare, siamo rimasti fuori. Io e mio figlio ci siamo tenuti per le mani, però eravamo all'aperto, quindi non abbiamo rischiato nulla. Lo abbiamo sentito, ci siamo guardati intorno, tutti erano tranquilli, è finito e abbiamo proseguito la nostra giornata. È stato il dopo ricevere tutti questi messaggi: ma cos'è successo? State bene? Dove siete? Ma se

Sentire il vostro messaggio, i vostri messaggi mi ha fatto sentire abbracciata e questo abbraccio lo voglio ricambiare, grazie veramente. E partiamo anche con Fedez, questa è la sua canzone che si chiama Telepaticamente su Radio Italia, solo musica italiana. Ti ho dato

0: Telepaticamente Fedez su Radio Italia, solo musica italiana, sta rispettando il periodo di riposo che deve fare dopo i problemi di salute che ha avuto giorni fa, e lo sta facendo insieme alla compagna Giulia, l'ultimo arrivato in famiglia, il piccolo Edoardo Lupo. In bocca al lupo a Fedez e tanti tanti auguri.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
8: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12 euro

0: 9,99 al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
3: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.
4: Ma che male, di nuovo la schiena.
5: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
4: No, solo troppo tempo seduto.
5: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
6: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99€ e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39€. Lidl vale davvero.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

sempre stata Ligabue su Radio Italia, solo musica italiana. Siamo super connessi e questo è un vantaggio anche per gli artisti che fanno musica anche in Italia. Ad esempio, questo è quello che è successo ad Arisa. Lei di recente ha collaborato con Fabio Rovazzi e anche con un influencer italiano che si è trasferito in Corea del Sud, e tutti hanno fatto una videochiamata proprio con Fabio Rovazzi ad Arisa. Questa call hanno preso parte anche dei ragazzi della Corea del Sud che hanno riconosciuto Arisa, che conoscevano e conoscevano la sua musica, e appena apparsa sullo schermo hanno fatto festa e poi hanno avuto delle difficoltà a pronunciare correttamente il nome. Non dicevano proprio esattamente Arisa ma Alisa, la R sapete che fanno fatica, e poi una ragazza sudcoreana si è lanciata, ha intonato proprio il ritornello della notte, grande successo di Arisa che anche loro conoscono, e chissà se è arrivata anche questo nuovo singolo Magica Favola che ascoltiamo insieme su Radio Italia, solo musica italiana. Arisa.

0: Vedo nero, zucchero su Radio Italia, solo musica italiana, ora l'appuntamento con il vivere bene e oggi siamo in compagnia della nuova Fiat Grande Panda e benessere significa anche sentirsi a casa. Gli spazi che viviamo ogni giorno che raccontano chi siamo e influenzano il nostro modo di stare bene. Un ambiente accogliente pensato per condividere, rilassarsi, ritrovarsi, può diventare il posto dove nascono i momenti più preziosi. Una colazione insieme, una risata all'improvviso, una sera trascorsa in famiglia, perché la felicità non è fatta solo di grandi occasioni ma anche dei piccoli gesti quotidiani e degli spazi che li accompagnano. Creare un ambiente armonioso nella propria casa o, perché no, anche nella propria auto significa prendersi cura delle persone che amiamo e costruire giorno dopo giorno il nostro benessere. Questa estate l'energia ha quattro ruote. Fiat Grande Panda arriva al Giova Summer Party 2026. Allora vieni a scoprire la Happiness Station Fiat. Crea il tuo braccialetto della felicità, cerca il Grande Panda tra la folla e lasciati coinvolgere da esperienze, sorprese, momenti da condividere. Ogni tappa può trasformarsi in un ricordo speciale. Fiat ti aspetta al Giova Summer Party. Cosa aspetti? Scopri tutte le tappe su fiat.it.
1: Radio Italia, solo musica italiana, sempre al tuo fianco.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
0: È arrivata

0: italiane dell'estate.
1: Questa settimana da Aldi, tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Attenzione, prego, le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Ma che male, di nuovo la schiena.
6: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
5: No, solo troppo tempo seduta.
6: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
5: Fastidi ai nervi? Naturalmente Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
7: In questa notte fantastica.
8: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
9: Ti porto via con me.
8: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
9: Sono un ragazzo fortunato.
8: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Che bella sta canzone, parlare d'amore da santissimo, l'album di Safe, ed è bello sentire anche questa voce aggiuntiva, quella di Bresh, perché è una canzone nata in collaborazione tra i due, tra Safe e Bresh. Su Radio Italia, solo musica italiana, che fate? No, perché questo è il primo lunedì di agosto e pensavo questa mattina a com'è diverso rispetto a qualche anno fa. Sono arrivata in radio molto presto rispetto al solito perché ho tenuto gli orari normali, diciamo, per non rischiare, eppure c'è tanto traffico in meno, ma non è come anni fa quando si svuotava completamente la città di Milano e quindi di conseguenza anche tutto il vicinato. È molto differente, si va in vacanza in periodi diversi e tante persone non ci possono proprio andare in vacanza, tutto è cambiato, quindi si vive comunque nelle grandi città, si convive con i turisti che arrivano. Chissà cosa state facendo voi questa prima settimana di agosto, come state, come l'affrontate? Sappiamo che dobbiamo affrontare un caldo eccessivo. 331 995 0095, se siete in vacanza oppure no, come affrontate questa prima settimana di agosto? Sono proprio curiosa di sentirvi, di sentire come state, come vi siete organizzati, se farete qualcosa sta settimana oppure avete solo lavoro e basta da fare, o se vi trovate qualche impegno che vi faccia sentire un po' in vacanza. Raccontatevi se avete voglia, perché io ho voglia di accogliervi come tutti i giorni anche questa settimana. E ora ascoltiamo una canzone che Ultimo ha definito una canzone che è più matura rispetto a quelle precedenti, l'avrete già riconosciuta. Questa si chiama I tuoi particolari su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ed

0: Che bello riascoltare Lorenzo Fragola, era Siamo Uguali su Radio Italia, solo musica italiana alle 10 in punto.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Un rinnovato cordiale buon lunedì 3 agosto 2026. Drone, padrone. Il drone viene intercettato, ma il tentativo di neutralizzarlo si rivela inefficace. Il velivolo, infatti, particolarmente sofisticato, fa quel che vuole, riesce a consegnare la droga, ma la polizia penitenziaria chiude la cella dove è approdato il carico e durante la perquisizione sequestra 600 grammi di hashish. È successo al gabbio di Poggioreale a Napoli, dove durante una serie di controlli gli agenti hanno sgamato e sequestrato anche un altro carico da 400 grammi della stessa sostanza stupefacente in un'altra cella. Nel Vicentino a Campolargo una persona, un uomo è caduto da cavallo ed è finito in un burrone, sono morti tutti e due, l'uomo e il cavallo. La strage di Bologna, il Colle dice, è un segno profondo, la strategia neofascista contro i valori. La Meloni risponde, il terrorismo è feroce, una pagina buia, c'è anche una polemica tra governo e opposizione. In Perù, schianto di un aereo, sono morti 7 italiani, 13 le vittime almeno, nessun superstite. Una nave italiana aborda la petroliera russa, controlli sulla flotta Ombra di Mosca. Ha consumato del latte contaminato, è morto Mattia, il 13enne era in coma da 9 anni, una terribile, lunga, dolorosa tragedia. I campi Flegrei ancora lievi scosse. Attenzione, Jennifer Lopez in visita a Milano, a sorpresa, ha visitato il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Aveva un abito chemisier, le scarpe basse, una fascia tra i capelli e una grande borsa color corda. Una sola parola, spettacolo. L'OPEC più aumenta la produzione del petrolio, 188.000 barili in più al giorno, a partire però dal 1 settembre, da vedere se questo cambierà la situazione dei prezzi. Dice la simpaticissima e bravissima Giorgia Palmas: la mia primogenita si chiama Sofia ed è ormai una teenager indipendente, ma sta anche e le piace stare anche insieme alla sua famiglia. Grazie delle informazioni. Lo sport, il calcio, Arne Slot chiude alla possibilità di diventare commissario tecnico dell'Olanda dopo la fine della gestione Koeman. Voglio rimanere attivo nel calcio di club europeo, ha dichiarato a The Telegraph. Per il basket niente da fare per l'Italia agli europei under 18, l'Italia è stata sconfitta in finale dalla Slovenia per 88-71. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
3: Previsioni del tempo, in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
4: Ben ritrovati da Alberto Alfano. La settimana si apre all'insegna di un clima rovente e di condizioni di tempo stabile su gran parte d'Italia. Gli unici disturbi saranno confinati alle aree montuose. Nelle prossime ore il sole dominerà da nord a sud con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi. Durante le ore pomeridiane potranno svilupparsi alcuni temporali lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato, ma troppo caldo. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Giorgia, Corpi Celesti su Radio Italia, solo musica italiana. Vi ho chiesto come state, come siete organizzati, cosa fate e avete risposto in tantissimi. Grazie Luisa da Portici che mi dice cose molto belle. Stefi e Sandro hanno iniziato la loro vacanza visitando le città come Ravenna, Vicenza, Bassano del Grappa e poi molte altre. Adesso andranno a farsi un po' di mare a Igea Marina. Poi c'è Francesca da Vittoria in provincia di Ragusa che dice: io sono operatrice ecologica, operiamo in una località estiva che si chiama Scoliglitti e insieme ai miei colleghi lavoriamo tutti i giorni e vediamo la gente che fa il bagno e il mare e guardiamo le vacanze degli altri. Se non ci foste voi, Francesca, sarebbe un disastro. Grazie e poi buone vacanze anche a te, perché spero anche tu ti fermerai prima o poi, magari non in questo periodo così pieno di turisti. Ultima settimana di lavoro, poi vacanza, rimarrò a casa, ma sapere di non lavorare per me è già riposo e mi godrò il bellissimo mare di Scerne di Pineto. Topis si firma così. E poi Pamela dice: io sono al lavoro, stiro in attesa di partire domenica per tornare a casa nella mia Sardegna, anche se in realtà mi ritengo fortunata perché vivo vicino al mare tutto l'anno, vista Isole Eolie, quindi suppongo dalla Sicilia, credo. Però una volta all'anno c'è il richiamo per l'altra isola e per la famiglia, quindi buone vacanze anche a te Pamela. Poi ci sono tantissimi che scrivono che le vacanze le hanno fatte molto presto. Ad esempio c'è chi dice: sono Elisabetta, sono andata i primi di luglio, sono rientrata e ora faccio servizio di volontariato a tempo pieno. Non abbiamo il tempo per lamentarci. Un saluto a tutti quelli che come noi lavorano per la comunità. Elisabetta, e grazie per quello che fate. C'è chi è in partenza per Taormina per andare a vedere un concerto tributo ai Pink Floyd e si firma Natasha, ha scritto da Malta e ci ascolta sempre anche da Malta. Tanti vostri messaggi di chi si organizza, ma sempre ascoltando Radio Italia, solo musica italiana.
1: Disco Italia. Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

aspetta. Mi fischiano le orecchie, suspense. Un attimo prima del sequel, cash. Non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi. Come un negro bello diretto a Benin City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini. Prima di lasciare un commento

Ne già dentro al mio starter pack. Prigionieri d'Azkaban fuggiti dal Catraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge che scrive scemo chi.

0: Cara Italia, Gali su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: dottor Scotti.
1: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
2: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a €5,99. Scopri di più su conad.it.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No.
7: Ma che male, di nuovo la schiena.
8: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o hai sollevato qualcosa?
7: No, solo troppo tempo seduto.
8: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
9: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan.
10: Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavostan.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rate annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.

noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Un'ora Geolie su Radio Italia, solo musica italiana. Abbiamo già parlato tanto del Festival di Sanremo e soprattutto di Stefano Martino, che è già entrato nel clou degli ascolti dei possibili brani che saranno in gara l'anno prossimo. E anche negli ultimi giorni sono successe delle cose importanti, perché Stefano Di Martino, lo ricordo, lo so che lo sapete, però magari quelle due o tre persone che ancora non lo sanno, Stefano Di Martino sarà il direttore artistico, è il direttore artistico del Festival di Sanremo 2027. È andato in Sardegna e ha fatto un pranzo con Salmo, con il rapper sardo Salmo. Questo incontro è stato anche interpretato come un segnale che Salmo potrebbe essere nel cast per la prima volta. È stato ospite Salmo negli anni passati, ma mai in gara. È piena estate, si moltiplicano i siti che sono convinti di avere la lista corretta dei partecipanti, ma non può essere, non può esistere veramente. Ci sono solo delle indiscrezioni che puntano molto su Tiziano Ferro, i Maneskin, Elodie, Mahmood, Geolier, Tananai, ma sono più che altro i nomi che ci piacerebbe sentire, no? Per alcuni, se non altro. Comunque il festival quest'anno, cioè l'anno prossimo, si terrà dal 16 al 20 febbraio. I nomi dei 24 artisti potrebbero essere annunciati già il 29 novembre e il regolamento ufficiale dovrebbe essere pubblicato a breve.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Tenope, Merck & Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli la

0: Minute Hotel, ed ho scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduta.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavostan. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
3: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavostan. In farmacia o su mavostan.it. Mavostan. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: A me piace mangiare bene.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
2: La Piadineria,
1: la più buona perché è mia.
3: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
4: Da grande voglio guidare l'autobus.
5: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
6: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
8: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
9: E che sapori, Antonella!
10: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD. Ti aspettiamo!
8: MD, buona spesa Italia!

Stella Stai, Umberto Tozzi su Radio Italia, solo musica italiana. Stiamo per ascoltare Samurai J e, seguendo questo trend molto famoso, popolare sui social, anche lui ha scritto una lettera d'addio al mese di luglio che è appena finito, e ha scritto: ciao luglio, mi hai regalato tanti cartelloni, tante facce brutte, tanti coriandoli rosa, capelli bagnatissimi, show incredibili, tanti outfit da cowboy. E ha descritto così tutte le sue settimane che ha passato in tour a luglio. Poi ci sono stati momenti speciali con i colleghi, il pomeriggio con Serena Brancale, il caffè a casa di Nino D'Angelo, insomma un mese speciale per Samurai J, anche per un altro motivo, perché c'è stato il primo bagno al mare con suo papà dopo 15 anni. Allora lo ascoltiamo con Ossessione.

tutte le porte, Gianni Morandi su Radio Italia, solo musica italiana. E per molte famiglie con genitori lavoratori, le ultime due settimane di agosto sono un incubo, perché sono un rompicapo organizzativo, economico, perché finiscono le vacanze, si riprende a lavorare, i centri estivi tradizionali sono già chiusi e la prima campanella di settembre è molto lontana anche quest'anno. E quindi, per rispondere a questa esigenza, l'Emilia Romagna ha deciso di inaugurare una misura innovativa. Dal 31 agosto parte un progetto che è un progetto pilota, che riaprirà in anticipo le scuole del territorio. Oltre 8.000 alunni faranno un rientro morbido e alternativo. È una sperimentazione per i bambini della scuola primaria, quelli cioè tra i 6 e gli 11 anni, e tirerà in mezzo 42 comuni. Quindi non staranno nei banchi a fare i compiti, verranno seguiti in laboratori creativi, espressione artistica, attività sportive, motorie, musica, giochi di gruppo, momenti di socializzazione. Quindi è molto strutturato e non c'entra niente con la scuola, anche se i ragazzi saranno a scuola. Finalmente, ma speriamo succeda in tutta l'Italia. Noi ascoltiamo Francesco Gabbani con Summer Funk.

0: Radio Italia, sempre al tuo fianco, con la migliore musica italiana.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo, e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: Due vite, Marco Mengoni su Radio Italia, solo musica italiana, grande successo quest'estate per l'astroturismo. E che cos'è l'astroturismo? Tutte quelle persone che si spostano per andare a vedere lì dove si vede chiaramente un'eclissi solare, lunare, quello che è. E quest'anno sapete che ci sarà un bel eclissi ad agosto di sole. E lo conferma proprio il fatto che gli hotel dove si potranno vedere gli eclissi in Nuova Zelanda sono sold out. Però questo evento ci sarà tra 2 anni, quello più potente, e nello specifico nel sud del paese, in Nuova Zelanda. Questa città sarà il centro di un'eclissi totale di sole il 22 luglio del 2028. Se non ricordo male, invece, quello che riusciremo a vedere in serata intorno alle 19, il nostro più vicino sarà il 12 agosto. E in questa regione della Nuova Zelanda gli alberghi di tutta la regione iniziano già adesso a non avere più posti. Vengono proposte anche degli speciali pacchetti eclissi con gli occhiali per l'osservazione compresi, e il fermento è tanto anche perché si tratta della prima eclissi solare visibile in Nuova Zelanda da quando l'isola è abitata dall'uomo, quindi veramente un evento eccezionale. Eccezionali anche Gabri Ponte, Giovanotti, questa è DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul

Gabri Ponte insieme a Jovanotti era DNA, e ci sarà anche Gabri Ponte prima di Jovanotti, del suo concerto nella prima data del Jova Summer Party, il nuovo tour di Jovanotti, insieme a noi di Radio Italia, solo musica italiana come radio ufficiale. Il debutto venerdì da Olbia, venerdì 7.

0: dottor Scotti.
1: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
2: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
3: Quando ci fa sentire

0: Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: No, è mio! Papà, papà, guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire: sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli.

0: gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo. Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
1: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: In questa notte fantastica.
6: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
7: Ti porto via con me.
6: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
7: Sono un ragazzo fortunato.
6: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
8: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
9: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Ottimo, Doc e Sole 365.
8: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da Doc in farmacia.

0: Ciao, sono un dito nella piaga, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E

0: io, ma sono matta.
1: Che fastidio, dito nella piaga su Radio Italia, solo musica italiana, e va avanti quest'estate sul palco di Dito nella Piaga, che è in tour già da fine maggio per le canzoni dell'album Miss Italia. Stasera sarà a Locarno, quindi in Svizzera, e nelle ultime ore è stata annunciata una piccola modifica al calendario della tournée, perché per motivi indipendenti da lei il concerto del 12 a Padova, 12 settembre, è stato annullato, e dopo gli appuntamenti estivi a novembre tornerà protagonista dal vivo nei club di Roma e di Milano. Le date le trovate tutte sul sito di radioitalia.it. Ora Lucio D'Alfio.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Se hai bevuto alcolici, assicurati che qualcun altro ti riporti a casa. Quando non guidi dopo aver bevuto, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
2: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di €199,99. In negozio, app e sul sito.
3: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
4: Servizio!
3: O come questo di Cheryl.
5: Il progetto è stato un successo.
3: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
6: Hai caricato le valigie?
7: No.
6: Hai controllato il traffico?
7: No.
6: Hai fatto il pieno?
7: No.
6: Perfetto, partiamo.
7: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta.

0: Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida di EMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
1: Ma hai prenotato?
0: No!
2: Quest'estate concediti una sfida in più. Corriere della Sera ti regala Corriere Giochi, Cruciverba, Sudoku, Apegramma, Quiz e il nuovo Prima o Dopo. Il piacere di metterti alla prova un gioco dopo l'altro. Il 5 agosto, gratis, in edicola, solo con Corriere della Sera.

gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: faccia che mi porto, nonostante tutto, fidati ancora di me.
1: Fidati ancora di me, Alessandra Moroso su Radio Italia, solo musica italiana. No, non c'è il gioco canzone, non c'è l'appuntamento con il cinema, è tutto in vacanza, siamo senza appuntamenti, ma perché il mese d'agosto va così, siamo tutti più liberi e tutto tornerà a settembre naturalmente, quindi anche il gioco canzone abbiamo mandato in vacanza anche Luca Ward. Beh, ma ne ha diritto anche lui. E stiamo per ascoltare Blanco, che ha ripreso il suo tour estivo in Italia e ricordiamo che ha fatto un'esibizione molto emozionante in Kosovo al Sunny Hill Festival, organizzato a scopo benefico dalla pop star internazionale Dua Lipa. Blanco, lo ascoltiamo con Los Angeles.

0: L'immenso I Negramaro su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ma che male, di nuovo la schiena.
2: Che hai combinato? Hai fatto un movimento sbagliato o ho sollevato qualcosa?
1: No, ho solo troppo tempo seduto.
2: Tesoro, hai il nervo sciatico. Dai, prova Mavosten. È un integratore specifico per la salute dei nervi. Mi ha aiutato con questi fastidi.
1: Fastidi ai nervi? Naturalmente, Mavosten. In farmacia o su mavosten.it. Mavosten. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano. Mavosten.
3: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondo Piada.

0: Sottomarini, Mahmood su Radio Italia, solo musica italiana per chiudere questo primo appuntamento insieme a me della nuova settimana, la prima di agosto. Bello tornare insieme a voi. Io vi saluto, vi lascio a Mario Volanti, ci diamo appuntamento a domani mattina, tutti i giorni, come sempre, dalle 9 fino a mezzogiorno. Paoletta vi dà un bacio e quindi ci sentiamo domani, ma è tempo dell'informazione con Sky TG24.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia, solo musica italiana.
2: L'annuncio di Trump: oggi riprenderanno i negoziati con l'Iran, c'è un accordo su Hormuz e presto anche sul nucleare, assicura. L'attacco sospeso per la pressione degli alleati arabi. Il governo pronto a proporre il modello Albania con hub per il rimpatrio al vertice dei ministri dell'interno UE. A Ceuta sale 88 il bilancio delle vittime. La marina a bordo petroliera della flotta Ombra di Mosca a largo di Pantelleria, l'equipaggio diretto in Turchia aveva rifiutato di fornire i documenti di viaggio. Il maxi scontro sulla Rieti Terni al confine tra Lazio e Umbria. 6 morti, una trentina i feriti, di cui alcuni gravissimi. Si indaga per omicidio stradale plurimo. Accelera l'inchiesta sul crollo della palazzina a Messina. Oggi l'interrogatorio dei 3 indagati. Sotto esame i lavori di ristrutturazione. Continuano le ricerche dei 3 dispersi. Tragedia nel Varesotto. Si ferma per soccorrere una ragazza in difficoltà, ma l'ex di lei lo travolge con l'auto pensando fosse un rivale. L'omicida ha bloccato dai passanti prima dell'arresto. L'Italia nella morsa del caldo. 25 oggi le città da bollino rosso. Attesi picchi fino a 40 gradi. Allerta gialla per temporali Abruzzo, Sicilia e Umbria. Europei di nuoto, Chiara Pellacani nella storia con 2 medaglie d'oro a poche ore di distanza nel trampolino da 1 metro e nel sincro misto da 3 metri insieme a Matteo Santoro.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Buongiorno, buondì, ben ritrovati. Eccolo qui, il primo spaccato dalla nuova classifica. Partiamo dalla 20ª posizione. Da ieri al numero 20 è rientrata in classifica Baby K con Tuca Macarena.

0: Al numero 19 ieri è entrato in classifica anche ultimo col suo attuale singolo dal titolo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu.

E finiamo questo primo spaccato con un brano invece nuovo entrato, ed è il nuovo singolo di Fabio Rovazzi insieme a Darisa e Nino D'Angelo. Il titolo è La costiera amalfitana.

termina qui il primo spaccato, vi rinvio a domani per il secondo, quindi non perdete le posizioni che vanno dalla 16ª alla 13ª. Per quanto mi riguarda è tutto, un saluto, grazie, ciao e a domani. Okay.

0: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: italiane dell'estate.
1: Ok, valigie fatte, costume preso, crema solare in borsa, fame? Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Come stai?
6: A volte è difficile uscire di casa.
5: Pensavo di essere l'unico a stare così.
7: La mia famiglia non capiva cosa fare.
8: Mi sentivo sbagliato, non visto.
9: Tanto se non si vede...
5: Le altre persone pensano che non sia reale.
7: Ma lo è, come? È una questione di salute.
8: Questo cambia tutto.
9: Posso stare bene.
5: Con le cure.
7: Con il tempo.
8: Fondazione Vecchioni. Insieme per la salute mentale.
10: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da me.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che faccio

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
3: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
4: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri Grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.

La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Buon primo pomeriggio da Alberto Alfano. Le domeniche d'agosto, quanta neve che cadrà?
1: Beh, insomma, adesso la neve non lo so, però...
2: Lo sentiremo tra poco l'Albertone originale. Nel frattempo siamo tornati alla base, siamo a Cologno, Monzese Beach. È fresco qua, si sta bene, eh?
1: Ma mi fa stranissimo vederci qua di nuovo.
2: No, dico,
1: adesso
2: dentro lo studio è fresco.
1: Sì, è fresco.
2: Hai lo stesso colore della parete, quel marroncino lì così.
1: Sì. Vabbè. Salutiamo tutti gli amici del Voit, anche
2: salutiamo
1: Village,
2: tutti
1: che
2: dopo, perché ora è tardissimo.
1: Ah, dobbiamo andare veloce.
2: Per forza,
1: no, è tardissimo. È l'1:01.
2: Sì.

0: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
1: Ancora un rinnovato cordiale buon lunedì 3 agosto 2026. Sembrano vecchiarelle, ma sono giovani stelle, hanno tutte le caratteristiche per essere molto antiche, ma sembrano decisamente giovani e la loro origine è un rompicapo. Sono le stelle bizzarre descritte da una ricerca a guida italiana, sono ricche di azoto e a farle apparire più giovani è la loro massa, che sarebbe incompatibile con l'evoluzione all'interno di antichi ammassi globulari finora ipotizzate dagli astronomi. La storia della ricerca, coordinata dall'Università di Bologna con Ellen Leitinger, alla quale ha partecipato anche l'Istituto Nazionale di Astrofisica. Gli ammassi globulari sono sistemi densi e molto antichi che quasi sempre ospitano popolazioni di stelle molto diverse. Interessante. Più interessante il petrolio: i 7 paesi dell'OPEC più hanno deciso di aumentare di 188.000 barili al giorno la produzione, ma da settembre, da valutare che impatto avrà sui mercati. Latte crudo, morto un tredicenne, aveva mangiato

0: formaggio con latte contaminato nel 2017. È morto Mattia Maestri dopo un coma durato 9 anni, una tragedia nella tragedia. Il caldo record, decine di città con il bollino rosso, aumentano anche, oggi aumentano, le temperature raggiungeranno e lo hanno già raggiunto in alcune zone, punte di 40 gradi. Attenzione! A proposito di cose bollenti, Jennifer Lopez in visita a Milano, a sorpresa, ha visitato il cenacolo di Leonardo da Vinci. Aveva un abito chemisier, scarpe basse, una fascia tra i capelli e una grande borsa color corda. Dai presenti un solo commento: spettacolo. Lo scempio della guerra. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha messo in guardia gli Stati Uniti da qualsiasi azione avventuristica. Riad, il principe ereditario saudita Bin Salman, ha espresso viva preoccupazione al presidente Trump per una escalation in Iran. Il Papa è preoccupato per Ceuta, serve la pace. In spagnolo poi ha aggiunto: bisogna trovare soluzioni di giustizia. All'Angelus monito sull'ingordigia. L'Italia ha omaggiato Kevin Spacey, rinato dopo i tanti problemi personali. I premi alla Magna Grecia Film Festival, la colonna d'oro anche a Cannes, Yaman, il bellone. L'ultimo addio a Don Mazzi a Sant'Ambrogio, funerali oggi a Milano e poi Milano è pronta anche a dare l'ultimo addio a Franco Baresi, il mito del Milan. Dice Roberta Tagliavini, detta Roberta e basta, quella di Cash or Trash: Milano mi sta addosso come un vestito di Chanel. Altro spettacolo. Una grandissima donna la Roberta Tagliavini. Lo sport, rieccolo Leo Messi, è davvero senza tregua. 2 settimane appena dalla finale dei mondiali a New York, il fuoriclasse è già tornato in campo con l'Inter Miami in MLS. Nel 2-2 contro i Columbus Crew è subentrato nel secondo tempo, pur senza riuscire a incidere, ma c'era. Bene, siamo giunti al termine. Ancora un cordiale saluto e a risentirci nella prossima edizione.
1: Radio Italia Notizie, a cura di Augusto Abbondanza.
2: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
3: Ben ritrovati da Alberto Alfano. L'anticiclone subtropicale continua a restare protagonista e padrone sul territorio italiano. Nel pomeriggio prenderanno forma rovescia temporali sia sulla catena alpina che sulla dorsale appenninica, mentre sulle coste e pianure continuerà a prevalere il bel tempo senza particolari intoppi. In serata il cielo risulterà sereno su tutto il paese, anche laddove nelle ore precedenti si sono sviluppati i tipici fenomeni temporaleschi estivi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: una piazza vuota.
1: Allora, qui la piazza non è vuota, no. Abbiamo ritrovato i nostri colleghi che sono rimasti qui in radio a Cologno Monzese Beach a lavorare. Con piacere ritroviamo davanti ai nostri occhietti, perché lo sentivamo solo da lontano, sì. quel
2: pesciolone bestione.
1: Andrea Mazzellone, che stamattina mi ha detto non sono il vostro preferito, non so, ci è rimasto male per qualcosa.
0: Ma perché cosa? Mancato tanto, pesciolone.
1: Voglia. Comunque niente, siamo pronti, siamo ritornati in studio, staremo insieme a voi tutta questa settimana, ma anche la prossima, quindi non vi libererete di noi fino al verso il 14-15 quei
0: ma
1: giorni.
0: Certo. Ma noi chi? Noi chi?
2: Mauro Marino. Esatto. Francesca Leto.
1: Quelli che erano con voi dal Voitanca Village.
0: Anche l'altro ieri ci siamo spostati, siamo ritornati qui. È ritornato sempre anche il nostro numero con noi, che non si è mai spostato, il 331-995-0095, per i saluti a caso che stanno già arrivando.
1: Molto bene, abbiamo anche le secchiate d'acqua che ci chiedete, già pronte per voi. Abbiamo aperto con Laura Pausini, Tra te e il mare, fa Emma e Fabri Fibra antidroga. Direi che a questo punto possiamo andare dove dobbiamo andare.
0: Al cinema?
1: Sì, ma 30 secondi.
0: Veloci.
1: Prego.
3: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
4: Quest'estate.
5: È un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: non c'è tuono, almeno
1: no.
0: C'è il sole, no, fa
1: no,
0: caldo,
1: no, non c'è il suono
0: al momento.
1: Allora,
0: speriamo
1: io...
0: di no, perché stasera poi abbiamo da fare in piazza, capito?
1: Sì,
0: per
1: dopo cui... raccontiamo, adesso devo raccogliere.
0: Raccolgo
1: i saluti.
0: Cosa raccogli? Ah,
1: i saluti.
0: Niente da mangiare, solo cose da...
1: No, peccato, da mangiare.
2: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia! Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre. Corri da

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
5: ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da 1 chilo, 100% italiano, a 2,49€. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

l'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio, se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che

0: Ma cos'è questo rumore?
1: E il CD che ci ha regalato la radio Summer Hits 2026 che suona, senti.
0: Il nostro doppio CD
1: suona
0: da solo,
1: grazie.
0: Bene, sei pronto per
1: sono
0: farlo?
1: Sono pronto, un attimo
0: ufficiale.
1: Devo prendere il megafono originale, abbiamo anche la base perfetta per questa stagione, alza un po', vai.
2: Guantanamera, Guarita Guantanamera.
0: Fallo così.
2: Vamos con los saludos a casos. Saludos a casos. Saluti a caso.
0: Evviva! Allora, bellissimo. Ciao, mi salutate, sono Giacomo, sono giù.
1: Ciao Giacomo.
0: Mia mamma Emanuela, stiamo facendo le orchidee all'uncinetto. Dalla Liguria, buttateci un secchione d'acqua, vai.
1: Molto bene, vai.
2: Mando un saluto a caso alla mia figlia Elena, con tutta la sua simpatia, Simone e Sara.
0: Ecco, tutto cantato oggi. Bene, salutiamo anche Leo, il nostro amico sardo, che ci augura buon rientro. Grazie.
2: Grazie. Ciao Radio Italia, tutti sto così. Andando al mare, Francesco da Vimodrone.
0: E poi c'è Virna che ci dice attenzione. Mauro?
1: Sì.
0: Mauro?
1: Oh.
0: Mauro? Francesca, sì, sono io. Siete pronti per questa sera?
1: Sì,
0: ragazzi, mi raccomando, stasera devo ricaricarmi. Il trasloco è terminato, ma io necessito di punti di riferimento.
1: Noi ci siamo.
0: Noi ci saremo a Bimercate questa sera.
1: Questa
0: ci trovate
1: sera,
0: lì in piazza.
1: Ci trovate lì, ci sarà anche Virna. Quindi ci
0: ciao,
1: verrà a
0: Virna,
1: trovare.
0: Ti saluteremo.
2: Angeli.
0: Ma è lui?
2: Siamo Angeli.
0: È lui, è Achille Lauro. Sì.

0: nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.
1: Se mi guardi con gli occhi dell'amore,

0: When I look into your eyes.
1: You make a better day for me.
0: Il giorno è più bello per me, diventa più bello per me. Molto bene. Allora, c'era il grande Pino Daniele, è arrivata anche sta storiella da Luigi da Vicenza. Dice: pronto, pronto, 118.
1: Sì, pronto?
0: Pronto?
1: Sì.
0: Dice: il mio amico è stato investito, potete mandare subito un'ambulanza per favore?
1: Dove si trova?
0: Si trova in via Johann Sebastian Fustenbayer 6637.
1: Mi scusi, può ripetere? In via?
0: In via Johann Sebastian Fustenbayer 6637.
1: Scusi, ma non capisco, mi può fare lo spelling?
0: Va bene, via Rossini 1, l'ho spostato. A volte però può anche succedere che ci sono dei nomi strani,
1: è vero.
0: Che risponde,
1: danno
0: non
1: le
0: capisce,
1: vie strane, vero.
0: Va bene. Poi abbiamo tante richieste di secchiate d'acqua perché il caldo è tornato purtroppo e lo sentiamo.
1: Anche la freddura serve a combattere il caldo,
0: sì,
1: quindi se ne avete di carine mandatecelo.
0: Mandate che a noi piacciono. Ora c'è anche la nuova di Fabrizio Moro, come si intitola?
1: Fabrizio Moro non ha niente da perdere.
0: Neanch'io, molto bene.

0: chi è?
1: Niente, no, niente.
0: Non c'è niente da dire, niente da aggiungere.
1: Niente di niente. Niente di niente.
0: Basta, allora basta. Oh. Guarda che dobbiamo star qua fino alle 16.
1: Non so,
0: noi.
1: Dobbiamo anche andare, sennò facciamo sempre.
0: Allora, chi è?
2: Buongiorno. Non capisco perché non mi salutate. Beh, se io non vi saluto. Vabbè. Ciao, Francè.
0: Ciao,
2: Mauro.
1: Grazie.
2: Baci dall'assolata Portici.
1: Ah, grazie. Mua. A te. Baci a te. Anche
0: ciao,
1: a te.
0: Ciao.

0: Let's go! Da Medioworld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta Medioworld Club, frigorifero combinato LG, scontato del 20%. Tuo a 679,20 €. Approfittane subito in negozi online. Medioworld.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, vaschetta Cardor gusti vari da 500 grammi a 2,29 €. Scopri di più su Conad.it.
3: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizia a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
4: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
5: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: Suona, suonaci
1: di canta anche.
0: C'è
1: sì.
0: proprio nel nostro CD questa canzone.
1: Beh, certo,
0: bossa
1: certo
0: nostra.
1: C'è.
0: Invece, scusa, non ho capito, ma i giornalisti dove sono? Sono.
2: Sotto.
0: Lì,
1: ma loro stanno,
0: eh?
1: Lì, sì, stanno lì, stanno lì. Allora, lì. Salutiamo ancora qualcuno. Sì. Buongiorno, noi, Tommaso, Raffaella, ah. Eleonora, Nicolò e Anna Giulia, dal Lazio, siamo in Sicilia, provincia di Agrigento.
0: Bravi.
1: Mare stupendo, sole, acqua calda al mare. Saluti da Tommaso di Para in Sabina.
0: Mare in Sabina, poi ciao Radio Italia, siamo Antonio, Chiara e Altea. Ci mandate un saluto e una secchiata d'acqua, un abbraccio da Zena.
1: Evviva,
0: poi...
1: c'è chi è a Reggio Calabria, ci manda anche una bella foto.
0: Bello.
1: Era perché è di ritorno dalle ferie per Pavia, vacanze finite, durate troppo poco quest'anno. Meno male che ci siete voi a farci compagnia. Un saluto da Marilena, Tony, Carmelo e Antonia. Chi è?
3: Buon secondo pomeriggio da Alberto Alfano. Se siete in viaggio, guidate con prudenza. Se guidi non fumi, se fumi non guidi.
1: Molto bene, attenzione.
3: E non lanciare il mozzicone della sigaretta che potresti procurare degli incendi.
1: Per carità, quello ecco. non si fa mai.
0: Molto bene, abbiamo detto tutto, potremo andare con la prossima che in effetti lo stiamo cercando da un po' ma non riusciamo mai a...
1: No, no.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro, tu mi hai aspettato. Ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito, e come un matto l'equilibrio, spesso il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: poi dico che tu sei introvabile. Ma quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.
1: Radio Italia, solo musica italiana.

0: Visto chi c'è qua?
1: C'è la nostra calabrisella bella, Lidia Maria. Ciao!
0: Pensavo fosse in vacanza Lidia Maria, invece niente.
1: No, sono lei tutti è qua che presidia, brava.
0: Tutti qui che aspettavano noi, non vedevano loro di, l'ora di vederci.
1: Certo, per sentire tutte le novità del nostro rientro. Sto raccontando adesso io. Adesso dico che ore sono e torno con Lidia Maria. Sì, sì. Ok? Sono le 2:01.

0: Sorry, scusa.
1: Lo sento.
0: Disculpame. Allora, Beggia e Fede prima, dove e quando? Invece i pinguini tattici nucleari ora. Secondo, c'è uno studio. Secondo questo studio, il rapporto sulle vacanze in famiglia 2026, quest'anno la destinazione più conveniente per le vacanze estive si trova in
1: Portogallo. Attenzione, Portogallo. C'è una zona specifica del Portogallo, tra l'altro, che ci dicono gli esperti, la zona dell'Algarve.
0: Che è molto bella, tra l'altro.
1: Sì, molto bella. Anch'io ci sono stata. Paesaggi e meteo perfetto, ma soprattutto anche i prezzi che non risentono dell'aumento del costo della vita.
0: Per assegnare questo primato, la ricerca ha preso in considerazione i prezzi di pasti, bevande, creme solari, altre spese tipiche di una vacanza, e in Algarve questi costi sarebbero scesi del 2,7% rispetto all'anno scorso.
1: In controtendenza, quindi lì diminuiscono i prezzi. Per fare due esempi, una birra in Algarve costa tipo 3 euro e un bicchiere di vino 4, quindi è abbordabile. Ma se non volete andare in Algarve, c'è un altro posto.
0: Dove si va?
1: O in Algarve, o in Bulgaria.
0: Sunny Beach, va bene.
1: Si chiama così.
0: Nome tipico della bulgaro,
1: vero?
0: Sunny Beach.
1: Sunny Beach. Pensavo a una meta.
0: Noi volevamo dirlo, magari qualcuno è indeciso, qualcuno non vuole spendere troppo, dice che sai.

0: oppure trovo una destinazione. E queste sono le destinazioni più economiche, va bene? Comunque, abbiamo praticamente detto tutto. Guarda Leo, là, c'è Leo.
1: Ciao Leo.
0: Io pensavo di non trovare nessuno in radio.
1: Sono tutti qui,
0: sono tutti qui a lavorare.
1: Bravi, bravi, bravi. E qua non ci fermiamo mai. Vai.
2: Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

0: Senti che bel rumore.
1: Senti che fuori piove, senti che bel rumore, senti, senti che, senti, senti, senti che bel rumore, senti, senti.
2: No, ma non è vero, senti, che piove.
1: Ma è caduto un chicco di grandine.
2: No, dai, che dopo
1: grande.
2: No, no, no, no, no, no, meglio di no, c'è fuori un sole splendente,
1: sì,
2: e va bene così.
1: Purtroppo
2: perché
1: non piove.
2: Dai.
1: Sì, sì.
2: Ma no, io non voglio che
1: però
2: piova.
1: Senti il se alza un po'. Senti che ti rinfresca questo rumore, senti. Non ti senti,
2: sì,
1: più fresca?
2: No.
1: Come no?
2: No, preferisco la secchiata che temporanea.
1: No, però io sento più sento il fresco. Mi arriva l'aria fresca nel collo. Puoi chiudere la finestra? Ah no, non abbiamo, scusa, niente, come ho detto, vai pure.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.

0: 26 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.

0: Sì, va bene, dai, dopo ti
1: chi
0: chiamo
1: è?
0: Dopo.
1: Chi è?
0: Era Lollo.
1: Lollo? Cosa dice Lollo?
0: Lollo dice grazie, mi avete salutato.
1: Evviva.
0: A proposito di saluti, cosa abbiamo preso?
1: Allora, dobbiamo salutare Antonio di Arqua Petrarca,
0: ciao,
1: che manda
0: Antonio.
1: Un caloroso.
0: Ciao Antonio.
1: Caloroso lo manda il saluto, caloroso. Che adesso magari
0: io un frescoso saluto.
1: Un frescoso.
0: Comunque grazie.
1: Grazie Antonio.
0: C'è anche un altro Antonio di là che è Antonio, vota Antonio Abdullah Larizza.
1: Antonio,
0: che...
1: sì.
0: Hai visto che è tornato anche Stanchini?
1: Sì, aspetta, c'è un messaggio per Stanchini. Ciao Mauro e Francesca, bentornati.
0: Ciao.
1: Alla base.
0: Sì.
1: Fatevi fare ancora la radio da Stanchini però ogni tanto. E dice, attenzione, dice,
0: sì.
1: Delicious. Marco
0: delicious.
1: Da Mantova, ciao Marco.
0: Ma sai cos'è che lui preferisce Giuditta e Marco, quindi preferisce stare con loro.
1: Ah, quindi ha scelto giustamente.
0: Poi, volevamo salutare anche qualcuno che è diventato padre da due ore.
1: Meraviglia, auguri.
0: Vuole offrire un Moscow Mule al figlio Jonathan.
1: Ma scusa, che è appena nato.
0: Ho capito.
1: Voleva chiedere una canzone.
0: Ah,
1: che
0: la
1: si
0: canzone
1: Moscow
0: Mule. Ah, scusa.
1: Per suo figlio Jonathan. Noi non possiamo mettere quella lì, però ne mettiamo un'altra.
0: L'abbiamo già messa prima di Ben Jeffè,
1: sì.
0: Moscow Mule. Era
1: quindi
0: quando,
1: già,
0: dove e quando.
1: È già andata, già andata.
0: È già andata. Abbiamo finito?
1: Sì.
0: Possiamo andare? Devi
1: sì.
0: andare? Prego,
1: sì.
0: dottore, vada.
2: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate...
5: È un dinosauro, quello!
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: sparite, bellissima questa canzone di Negramaro, che sono in giro, sono in tour, li abbiamo anche ospitati qui neanche tanto tempo fa e ci raccontavano appunto quello che avrebbero fatto. Nel frattempo c'è questa notizia.
1: Ma
0: che
1: dove sono
0: loro.
1: Andati lo dove scorso andati? Weekend? Dov'erano? A casa loro, in Puglia, prima a Lecce, poi a Bari, un calore pazzesco. Però ecco, loro avevano annunciato che si sarebbero presi una pausa, sì, quindi è stata una bella occasione per vederli a casa loro. Anche Giuliano San Giorgio ha commentato sui social chi si riprende dopo queste due date,
0: certo,
1: perché è stato proprio bello. Beh, sabato 8 ci sarà un nuovo concerto a Rieti, sempre anche con noi di Radio Italia Solo Musica Italiana, perché siamo al loro fianco in
0: le
1: questo tour,
0: accompagneremo, sì, e ci fa molto piacere. Io vorrei mantenere questa musica così che ci piace un po', con sonorità latine. Vorrei mettere una canzone che ha delle sonorità simili.
1: Chiedi,
0: anche diciamo che è meno latino, è più flamenco.
1: Più flamencata,
0: è
1: vediamo più Spagna, se il pesciolone ci accontenta, eccola
0: è
1: qua.
0: È un po' paranoico, ma è flamenco.
1: Sì, siamo sicuri.
0: E samurai.
1: Sì, Jay.

0: flamenco paranoia? Era in paranoia?
1: I Gypsy Kings.
0: Era in allora, paranoia? No,
1: no? Se, no, non ero in paranoia. Stavo dando un'occhiata a questa notizia. Chissà se i nostri ascoltatori conoscono il trucco del cucchiaio.
0: Ma io no.
1: Vedi? Allora
0: che trucco per che cosa?
1: Per il caldo.
0: Per il caldo?
1: Per l'umidità.
0: Col cucchiaio, quello
1: basta
0: da mangiare.
1: Un cucchiaio.
0: Non è una posizione ginnica.
1: Ne parliamo? No, ci manca io di ginnico che c'ho.
0: Allora, vabbè.
1: Giusto le scarpe da ginnastica.
0: Lo diciamo quando?
1: Dopo lo diciamo, okay. Tra poco. Vai. Sì.
2: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
3: Vedrai che qualità, Antonella.
4: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: L'estate è arrivata ed è tempo di Summerland, il tour che accende le spiagge più belle d'Italia con musica, divertimento e tanta energia. Preparati a vivere l'estate più incredibile di sempre. Questo weekend Summerland ti aspetta in Piazza Marcello d'Olivo a Lignano Pineta, Udine. Summerland Tour suona con Citroën e tutta la sua gamma.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Come stai?
11: A volte è difficile uscire di casa.
10: Pensavo di essere l'unico a stare così.
12: La mia famiglia non capiva cosa fare.
13: Mi sentivo sbagliato, non visto.
11: Tanto se non si vede,
10: le altre persone pensano che non sia reale.
12: Ma lo è, come? È una questione di salute.
13: Questo cambia tutto.
11: Posso stare bene.
10: Con le cure.
12: Con il tempo.
13: Fondazione Vecchioni, insieme per la salute mentale.
14: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
15: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valore, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
16: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: oggi siamo veramente in freestyle spinto, Mauro.
1: I can go for that, can go for that, can go for that.
0: Allora, abbiamo lasciato
1: era
0: tutti con
1: l'originale, però questa è la versione di Gue, scusa. Se...
0: Abbiamo lasciato tutti col... Allora, ma...
1: Can go for that,
0: fai parlare.
1: Scusa.
0: Perché se...
1: Prego, prego, parlavamo.
0: Ecco.
1: Dai, dai, dai. Lo sfogo.
0: Lo sfogo.
1: I can go. I can go. Basta.
0: Allora, basta, lo so, siete tutti lì appesi col fiato sospeso perché vi abbiamo lasciato
1: cucchiaio.
0: Con questa roba del cucchiaio che io non ho capito.
1: Neanch'io.
0: No, tu devi averla capita, perché allora come facciamo a spiegarla? Allora, attenzione.
1: Prego.
0: Alcuni siti hanno ricordato il vecchio trucco del cucchiaio,
1: certo,
0: che aiuterebbe a rinfrescare l'abitazione e contrastare l'umidità in modo gratuito, che funziona così.
1: Allora, funziona in questo modo. Basta prendere un cucchiaio, si appoggia un cucchiaio d'acciaio inossidabile sul telaio della finestra.
0: Quindi il bordo.
1: Il telaio della
0: è
1: finestra.
0: Il bordo della finestra,
1: esatto.
0: Sì.
1: Con il manico rivolto verso l'interno della casa...
0: Sì.
1: E l'altra parte, quella cicciona, verso l'esterno,
0: sì.
1: Il tutto girato al contrario, però. La
0: quindi
1: parte vuota del cucchiaio deve essere in giù.
0: Ok, quindi così, col capino
1: così.
0: In giù, ok.
1: Questo sistema, dicono gli esperti, e non so io l'esperto, sfrutterebbe il principio fisico della condensazione e servirebbe a catturare l'umidità prima di che si condensi, diciamo, sul vetro della finestra e si diffonda nell'abitazione.
0: Ma io allora provo, quindi prendo il cucchiaio stasera, lo appoggio sul telaio della finestra,
1: esatto,
0: con il manico verso l'interno e il cucchiaio
1: prova
0: verso l'esterno,
1: esatto,
0: girato in,
1: esatto,
0: giù, e in pratica mi raccoglie l'umidità, la condensa.
1: Diminuisce il grado di umidità, dicono gli esperti, dovrebbe abbassarsi leggermente anche la temperatura interna della casa, ma non aspettatevi un miracolo.
0: Ah, ma allora se mette
1: se
0: già le mani avanti.
1: Un miracolo per rinfrescarvi, prendete un cucchiaio.
0: Sì.
1: Aprite il freezer, prendete un bel gelato alla crema dentro un barattolo e ve lo magnate col cucchiaio.
0: Cavolo,
1: così
0: adesso mi hai
1: sicuro
0: fatto venire voglia
1: si rinfresca.
0: Di Satana al gelato.
1: Così
0: no.
1: Si rinfresca.
0: No,
1: va bene.
0: No.
1: Mal che vada, se non avete ancora capito, telefonate.
0: A chi?
1: E chiamate qualcuno.
0: E chi ce lo spiega?
1: Spiegare.
0: Dai.
1: Che è la nostra redazione che l'ha scritto.
0: Bravi ragazzi della redazione,
1: no,
0: bravi.
1: È abbastanza facile, dai.
0: Adesso c'è Nick.
1: È lui?
0: Sì.
1: Prego.

0: Mama o non mama? Alla
1: ma non
0: fine?
1: Lo so, adesso glielo chiederemo. Nel frattempo Gio da Varese ci scrive: bentornati nell'AFA Lombardia e vi mando una freddurina.
0: Sentiamo.
1: Ultima ora, rifiuta di stringere la mano al collega, morto trapezista. Io ne sapevo una diversa sul trapezista.
0: Chi?
1: La canzone preferita dal trapezista.
0: Qual è?
1: Se mi lasci non vale, se mi lasci non vale.

0: stava iniziando a chiovere. Senti,
1: allora,
0: senti,
1: questa pioggia.
0: Senti, te l'avevo detto prima, che stava iniziando a chiovere.
1: Ma no, no.
0: Ma l'ha detta anche Joelia che stava iniziando a chiovere, vedi?
1: Ma perché? Ma cosa sta succedendo?
0: Buonasera, buonasera.

0: conta.
1: L'ha detto, canta.
0: Sai che prima abbiamo parlato di quel sistema,
1: sì,
0: del cucchiaio
1: sentiamo,
0: di mettere,
1: sì,
0: il cucchiaio sul bordo, mm-hmm, della finestra per raccogliere l'umidità.
1: Okay.
0: Ci scrive Anna: ciao Mauro, ciao Francesca.
1: Ciao Anna.
0: Augurandovi una buona giornata e un buon proseguimento.
1: Grazie.
0: Volevo dirvi che la storia del cucchiaio è vera.
1: Ah, ecco.
0: Si vede che l'ha provata.
1: Vedi.
0: Nel frattempo, mentre lo dicevate, mi stavo proprio gustando un gelato al cucchiaio, guarda caso.
1: E allora è vera la storia.

0: quella del cucchiaio, la seconda che abbiamo raccontato,
1: esatto.
0: Quella di infilare il cucchiaio nel gelato,
1: che rinfresca l'ambiente,
0: sì,
1: sicuramente.
0: Certo che sì. Ecco. Ragazzi, Angela da Viareggio, stasera vado alla Versiliana, qui vicino a me, in provincia di Lucca, a vedere Ermal Meta. Brava,
1: salutacelo,
0: Angela,
1: brava. Salutacelo.
0: Ma tu l'hai capito?
1: Allora, Mattia Di Asti, che ce l'ha mandata due volte, però io questa qua non potrei spiegarla perché non l'ho capita la freddura.
0: È impossibile da spiegare.
1: Quindi se ce la puoi mandare.
0: Rimanda.
1: E poi c'è Camilla, Carlotta,
0: Camilla,
1: Francesca e Carlo.
0: Ciao, ragazzi.
1: Che stanno andando verso i monti ascoltandoci.
0: Bravi.
1: Cosa c'è di meglio di una vacanza in famiglia,
0: bravi.
1: Dicono.
0: Quest'anno
1: bravi.
0: Vanno tutti in montagna al fresco, eh.
1: Beati
0: tantissimi
1: loro.
0: In montagna
1: sì,
0: al fresco.
1: Sì. Bello.
0: Va bene, poi saluteremo anche gli altri. Nel frattempo direi di andare con la prossima. Io so già che la canterai.
1: Sì, sì, perché questa è Cavana.
0: E Cavana.
1: Cavana dei Rama.
0: La nuova canzone di Rama mamma mamma mamma.
1: E senti come fa. Ci porta lì all'ingresso della cabana.
0: Sono io con la chitarra.
1: E poi
0: il bongo anche lo suono io.
1: Hai fatto tutto tu? Ecco. Però canta lui, dai.
0: Meno
1: facciamo
0: male.
1: Cantare lui.
0: Meno male.

0: Non ho capito il titolo.
1: Black Nirvana.
0: Mi sembrava.
1: Black Nirvana due volte.
0: Scusa, ma il discorso del cucchiaio di prima, quindi già diceva che era una cavolata.
1: Allora Anna ha mandato una rettifica. Okay. In effetti avevo letto male il messaggio. Lei intendeva dire che il discorso del cucchiaio e la finestra era una vera.
0: Ah, una vera cavolata, insomma.
1: Una cavolata.
0: Ah, ok, ecco. Perfetto. Forse siamo consapevoli anche noi, però volevamo capire.
1: No, però io proverò.
0: Prova, facci sapere, mal che vada usa quell'altra
1: del gelato.
0: Cucchiaio dentro al gelato, che quello ti rinfresca sicuramente. Ma tu stasera cosa fai?
1: Ma te lo volevo chiedere anche a te.
0: Siamo insieme stasera. Abbiamo una seratina. Stasera. Sì, poi sì, lo diciamo, sì, intanto sì. C'è Noemi, vai. Stare con

0: Ma io invece ti incontrerò stasera a Vimercate, perché
1: sì,
0: sarai
1: certo.
0: Lì, saremo lì.
1: Raggiungeteci per divertirvi con noi.
0: Così abbiamo risposto anche a Noemi, che voleva saperlo. Però non ci butteremo giù dal palco. Questo
1: vogliamo tranquillizzare.
0: No, anche perché non ci prenderebbe nessuno. Quindi.
1: No, beh, no, però secondo me invece qualcuno ci prenderebbe.
0: Magari a te. A me no, peso troppo.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a €19,90, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
4: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari: scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, olio extravergine di oliva Monini Classico da un litro a €4,99. Scopri di più su Conad.it.
7: Certi sogni sono così grandi che fanno rumore, come questo di Samuel.
8: Servizio!
7: O come questo di Cheryl.
9: Il progetto è stato un successo!
7: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
10: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato, in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
11: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce

Let's go! Da Medioworld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta Medioworld Club, lavapavimenti Tineco Floor One S7 Stretch, scontata del 20%, tua a 295,20 euro. Approfittane subito in negozi online. Medioworld.

ancora tu. Non mi sorprende, lo sai. Ancora tu. Ma non dovevamo vederci mai.

0: Sei ancora tu?
1: Sono sempre io, fino alle 4 sono io, poi dalle 4 in poi divento Marco Falivelli.
0: Ah sì? Ah, non vieni via con me?
1: No, tu diventerai Giuditta Recco e andremo avanti.
0: Va bene.
1: Lui diventerà Stanzini, lui
0: è una mutazione.
1: Mutiamo, ma la radio è questa, siamo gli stessi, cambiamo la fascia e noi ci trasformiamo, hai capito?
0: Ah, ho capito.
1: È giusto che sia così.
0: Va bene, d'accordo.
1: Allora, attenzione alle truffe in giro, perché c'è ancora gente che ci casca, ma soprattutto ci sono tanti truffaldini. Circa 90 famiglie italiane e straniere sono state truffate da un falso annuncio su internet che permetteva di prenotare una vacanza in due residence di Cesenatico, chiamati Residence Angelini e Residence da Andrea.
0: Allora, attenzione, i turisti cosa hanno fatto? Sono arrivati dopo aver pagato in anticipo,
1: ecco.
0: Si sono accorti che la struttura non esisteva e addirittura al posto della struttura c'era un'agenzia assicurativa, uffici quindi. Ecco.
1: Quindi dove vai a dormire? Ma dentro l'assicurazione.
0: Cioè, pensate che brutta sorpresa,
1: pensate. Le foto dell'annuncio erano state rubate da una vera inserzione in cui appariva appunto un appartamento privato realmente presente nel palazzo, che però non aveva nulla a che fare con quel residence. Diciamo così.
0: Esatto, e tra l'altro nei giorni precedenti all'arrivo dei turisti il numero di telefono dell'annuncio è stato anche deviato verso un ignaro albergo di Cattolica che è stato inondato di telefonate di gente.
1: Ma, ma dov'è la mia camera? Ma
0: convinte,
1: non c'è.
0: Esatto.
1: Ma guardi che da me non avete prenotato, io sono un albergo.
0: Esatto, quindi state attenti,
1: bisogna
0: fate
1: fare
0: tutte
1: molta
0: le verifiche.
1: Attenzione, questo
0: sì,
1: perché i furbetti sono sempre dietro l'angolo.
0: E sono sempre lì a inventarsi nuovi metodi, davvero.
1: Adesso dove andranno questi?
0: Ah, non lo so.
1: No,
0: non sappiamo, poverini.
1: Senza appartamento, sono arrivati
0: là. Trovato un posto di fortuna.
1: Sono arrivati là, non c'è niente, un camping o qualcosa, non lo so. Comunque, adesso abbiamo anche le bambole di pezza. Resta con me, resta
0: sì.
1: Resta con me.
0: Volevo

0: voglio saltare sul pero.
1: Ma sul treno?
0: Ah, il treno? Sì, io voglio treno. il pero.
1: Allora,
0: possiamo
1: tra poco.
0: Fare? Sì,
1: cosa?
0: Prego. No, dico, vai, di
1: che
0: pure.
1: Cosa
0: di.
1: Devo fare?
0: I saluti a casa.
1: Sì, no, devo. Allora, tra poco raccolgo per l'ultimo giro dei saluti a caso. Quindi,
0: molto
1: se
0: bene.
1: Volete.
0: Molto bene. E Pesciolone, devi andare? Prego.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
5: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Dieghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: No, è mio!
8: È mio!
7: Guarda!
9: Guarda questo video, fa troppo ridere.
10: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
11: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
12: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
13: Tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
14: Perché?
13: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Team?
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni Team, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
15: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99 euro e da giovedì torre di apprendimento a 39,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: starter
1: pack. Ma ha detto pack.
2: Ha detto la canna del gas, quadro. Sì.
1: Va bene, c'era J-Ax appunto, e adesso l'ultimo giro dei saluti a caso. Bella questa base di una canzone famosa internazionale. Sì. Prego.
2: Vero, me la ricordo anch'io. Allora, ciao ragazzi,
1: prego.
2: Siamo noi,
1: ciao.
2: Stasera sarò presente a Vimercate per ammirarvi e sarà possibile salutarvi.
1: Ma certo, Stefania, vieni, ti salutiamo.
2: E ti abbracciamo.
1: Un abbraccio.
2: Salutate dalla radio, sono Ettore da San Severo.
1: Ciao Ettore. Poi, buongiorno. Vorrei chiedervi se fosse possibile ascoltare, ci chiede una canzone, vedrai che segnaliamo di là l'ufficio programmazione, insomma, sta viaggiando per l'Emilia Romagna e deve dire da Valentina a Mirko che lo ama.
2: Che bello, ecco. Vasco passa sempre. Poi qualcuno ci scrive da Pisa, ci manda un salutone grande, grazie. Ci dice che siamo eccetera, grazie mille.
1: Ciao, volevo fare gli auguri alla mia bellissima mamma Rita per il suo compleanno da parte di Federico. E allora auguri
2: Rita.
1: Rita mia, tanti auguri a te, dedichiamo la prossima canzone e speriamo ti rinfreschi.
2: Vabbè, fa splash come la secchiata,
1: certo,
2: quindi
1: uguale prego.

0: cos'è entrato in questo studio adesso?
1: Non posso dirlo. No. Sarebbe troppo alla Tori Pitoni. Buongiorno Falivelli, buongiorno Giuditta.
2: Ciao.
0: Buongiorno. Ma perché sta piovendo adesso?
1: Ma perché
0: cosa c'è?
1: Abbiamo detto prima che ci rinfresca sentire il tuono, il temporale, la pioggia, capito?
0: Vi sentite rinfrescati?
3: Molto. No. Molto.
0: Cioè, allora funziona.
2: Ma è incredibile. Non la sapevo questa tua skill.
1: Come no?
2: Bellissimo.
1: Quando sentite in sottofondo gli uccellini nei documentari, sono gli uccellini, sono io.
0: Lui li fa tutti.
1: Quando hanno bisogno di un uccellino chiamano me.
0: Sa fare anche diversi tipi di uccello.
1: Sa fare anche diversi tipi di uccello.
0: Sì.
1: Va
0: bene. Dobbiamo andare.
1: Che uccello era?
0: Papagallo.
3: Potevamo andare avanti ancora.
0: Ragazzi, bene, possiamo andare allora.
1: Sì, salutiamo anche il pesciolone bestione che era
0: con noi.
1: Tutte le bestie sono qui.

0: agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso a Radio Italia, solo musica italiana. Amici, buon pomeriggio, buon lunedì, buon agosto. Noi ci siamo sentiti ad agosto prima?
1: Sì.
0: Ah già.
1: Bene.
0: Beh, credevo di avere uno scoop. Ciao Giuditta.
1: Ciao Marco, buon pomeriggio anche a te. E abbiamo ritrovato, perché siamo ritornati alla base, siamo ritornati a Cologno Monzese, anche Lidia Maria Tarsitano che è in regia.
2: Dal cuore della Calabria, una dolcezza unica.
1: Esatto. Ho fatto la pausa, esatto, perché sapevo che c'era, insomma. Certo. Questo è il suo logo.
0: Questo è il suo, sì.
1: Sì,
0: sì,
1: sì, sì.
0: Il suo tag. Allora, va bene, amici, abbiamo due ore per stare insieme. Dobbiamo raccontarci un po' di cose, perché sabato ci siamo lasciati con delle notizie in sospeso.
1: Sì, sì, sì.
0: E adesso bisogna completarle.
1: Certo, certo, giusto. E io però volevo dire una cosa, perché abbiamo parlato anche nel corso dell'ultima settimana delle tante persone che passeranno agosto nelle grandi città. Alcuni perché le ferie le faranno poi a settembre, alcuni perché le ferie le hanno già fatte. Ma avete un modo per rendere il rientro al lavoro, soprattutto nel mese di agosto, un po' meno traumatico?
0: Però capisci che tu il 3 di agosto non mi puoi parlare di rientro al lavoro.
1: Lo so, però cioè, alcuni sono rientrati.
0: Ho capito.
1: Alcuni sono rientrati.
0: Come noi.
1: Per me devo dire che
0: loro, cioè voglio dire, non lo
1: ma
0: so.
1: Ma come? Ma che
0: no,
1: modo
0: se
1: è?
0: Se ne parla a settembre, agosto
1: è ancora
0: il mese delle ferie.
1: Ma no, ma perché secondo me non è così traumatico quando rientri ad agosto, perché comunque la città è vuota.
0: Sì.
1: È piacevole, secondo me, il fatto che la città sia vuota.
0: Non è che tutti la
1: vediamo
0: in
1: città. C'è traffico. Non è che vedi proprio tutte le facce che ci sono in ufficio di solito.
0: Ti faccio l'esempio contrario: se vivi in un piccolo paese, il paese è pieno. Perché
1: questo
0: tornano tutti ad agosto.
1: Questo è vero.
0: Bisogna stare in mezzo.
1: Hai ragione.
0: Amici.
1: Vabbè, comunque.
0: E magari la cosa non ti piace.
1: Noi siamo contenti di essere la vostra costante, però, anche nel mese di agosto.
0: Sì, sì, sì, sì, è vero. Ci mettiamo l'impegno e ci mettiamo la musica.
1: E allora iniziamo.
0: Vai.
1: Dai.
3: Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50 €. Il pranzo da casa te lo mangi domani, forse.
3: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un'anima.

0: Diodato, fai rumore su Radio Italia, solo musica italiana, però questo momento di romanticismo è destinato a spegnersi.
1: Perché?
0: Perché dobbiamo parlare di politica internazionale.
1: O di sport, scusa, sono un po' confuso.
0: Entrambe
1: allo stesso tempo?
0: Sì, a volte si coniugano.
1: Davvero?
0: Sì, sì,
1: allora,
0: sì.
1: Allora non vedo l'ora, guarda.
2: Sono qui, ehi, sono qui, riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo. Signor Scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.

0: dottor Scotti.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

0: Gali, casa mia, su Radio Italia, solo musica italiana, dicevamo politica estera, che però fa un po' il paio anche con lo sport, perché è successa una cosa, no?
1: Avevamo parlato tempo fa di un altro leader coreano stavolta, che insomma aveva più o meno gli stessi risultati sportivi di questo nostro amico, ormai.
0: Sì, sì, proprio, sì, sì, sì. Donald Trump, Donald Trump, lui ha 80 anni e ha vinto recentemente 2 campionati di golf.
1: Sì.
0: Organizzati nei suoi circoli.
1: Ah, tra cui uno dedicato ai giocatori senior. Tra l'altro lui lo ha dichiarato spesso anche in occasione del mondiale. Lui ne capisce di sport. Cioè, non è che
0: sì, voglio... certo, nei mondiali ci ha tenuto.
1: Ha fatto anche
0: capire.
1: Il wrestling, ha fatto.
0: Sì, sì, tutto ha fatto. Sì. Comunque, lui ci ha tenuto a parlare di questa cosa sui suoi social, perché non c'è nient'altro di importante. Di
1: ma lui. Va, ma ad agosto,
0: ecco, ma no, infatti. No. Ha detto: sono davvero onorato di queste vittorie. A differenza degli altri partecipanti, ho pochissimo tempo per allenarmi. Noi lo speriamo che abbia anche altro da fare. Perché sono concentrato su molte altre cose, lo speriamo anche questo. E poi ha scritto: si chiama talento, io ce l'ho, loro no.
1: Questa è una cosa che condivido. No, la condivido, cioè, ragazzi, perché bisogna fare i modesti per forza? Se uno c'ha il talento, c'è il talento. Voi no?
0: Ma erano organizzati nei suoi circoli.
1: Questo non vuol dire niente.
0: Vabbè, comunque pare che sia arrivato a quota 40 titoli a golf, però qua il condizionale d'obbligo, perché pare che ci sono molte persone che mettono in dubbio l'attendibilità del numero di tornei vinti da Donald
1: Non
0: Trump.
1: Vi abbiamo detto una cosa, che ogni circolo, quando fa una competizione, stabilisce le sue regole. Tu stai insinuando che, essendo il circolo di proprietà di Donald Trump, abbia delle regole precise per far vincere Donald Trump.
0: Sì.
1: Non credo. Allora perché il figlio non vince mai?
0: Non so
1: perché
0: se gioca.
1: Non ha talento?
0: Non so se gioca il figlio. Però insomma, sentivamo il bisogno comunque di condividere questa cosa, perché comunque il presidente degli Stati Uniti ha condiviso questa
1: per
0: cosa,
1: carità,
0: sui social.
1: Per
0: quindi
1: carità.
0: Insomma,
1: è come la playlist di Obama. Ognuno c'ha il talento per fare delle cose. Lui gioca a golf.
0: Certo.
1: Poi, sai, ognuno c'ha le sue regole, quindi il risultato dipende.
0: Dipende, certo. Lo aspettavo, guarda, a ravede paro.

0: e segnati sti nomi.
1: Achille Lauro con Rolls Royce a Radio Italia, solo musica italiana.
2: Vedi il potere della musica, mi riporta immediatamente a quel Sanremo lì, che sì, era quello di Claudio Baglioni, aveva vinto Mahmood, se non mi sbaglio, sì, però questa era la canzone di cui si parlava di più, era inevitabile.
1: È vero, è vero,
2: se
1: questa
2: ne
1: parlato
2: canzone. Tantissimo.
1: Ma poi sai, Achille Lauro sul palco del Festival di Sanremo era una cosa che fino a quel punto non ci si aspettava, è stato dirompente proprio perché è andato con questo rock and roll vintage, no?
2: È vero, ma poi se ci pensi era il 2019, anche Mahmood che aveva vinto con Soldi era un po' un segno di cambiamento, sì, nel Festival, sì, di Sanremo.
1: Sì, sì, sì, sì, è vero. Adesso Ciolli con Balorda Nostalgia.
3: E magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Maledetta rabbia di Blanco su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Sai qual è una passione che continua a crescere e non conosce confini?
0: È la pallavolo, ovvio.
1: Sarà per questo che vedo volley ovunque.
0: Se volete vivere una nuova stagione ricca di grandi sfide ed emozioni, andate sul sito verovolley.com e assicuratevi un posto sugli spalti.
1: Vi aspettano la Serie A1 femminile, la Superlega maschile, la Champions League femminile, in un calendario fitto di competizioni nazionali e internazionali.
0: Non perdetevi lo spettacolo della pallavolo, andate su verovolley.com.
2: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio è irresistibile. È Maxi Bon.
3: Prosciutto cotto alta qualità, buona spesa.
2: Buono.
3: Melone retato.
2: Buono.
3: Squacquerone di Romagna DOP lettere dall'Italia.
2: Buono. Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.

0: Ernia, per te su Radio Italia solo musica italiana. Si pensa che ad agosto ormai i giochi siano fatti, no? Per quanto riguarda le date dei concerti.
1: No, in realtà ci sono anche nuovi annunci. Per esempio Laura Pausini ha annunciato una nuova partecipazione a un evento al di fuori di tutte le date del suo tour mondiale.
0: Sì, mondiale. Sì, è giusto. Quindi, specificarlo.
1: Neanche poco impegnativo. Ha annunciato che il prossimo 19 di settembre si esibirà a Las Palmas.
0: Sì, nelle Isole Canarie, all'interno dell'Isla Bonita Love Festival, un festival che mette al centro l'inclusione. Però c'è anche un'altra cosa che sta facendo un po' incuriosire i fan.
1: Aveva postato la data di venerdì 8 agosto, nelle ultime ore l'ha ribadita mettendo una foto che sembra, insomma, pare un nuovo set, un video, qualcosa del genere.
0: Sembra il set di un videoclip. Allora molti stanno pensando che potrebbe esserci in cantiere un nuovo singolo.
1: Esatto. Vedremo, vi aggiorneremo. Intanto la ascoltiamo, se vi va.
0: Certo, Laura Pausini, questa è Immensamente.

0: Ma sono matta.
1: Si parlava poco tempo fa dei brani che a Sanremo arrivano e confondono un po' in positivo, no? Nel senso che poi sì, magari non vincono, però fanno parlare appunto dell'artista che li porta in gara. È il caso di Che fastidio di Dito nella piaga.
2: Beh, pensate che è uscita a febbraio, ancora non mi ha stancato. Io la adoro come la prima volta che l'ho sentita. Forse di più.
1: Forse di più.
2: Forse di più.
1: Ah, allora funziona.
2: Sì, sì,
1: allora,
2: sì, sì. Ah.
3: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
4: La Piadineria,
3: la più buona perché è mia.
5: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
6: Radio Italia Live, la grande musica italiana veramente dal vivo, è da 25 anni. Solo su Radio Italia, solo musica italiana e Radio Italia TV.

0: sensazioni in una notte d'estate su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Non c'è pezzo migliore per parlarvi qui il 3 di agosto.
0: Certo, non è notte, però
1: allora noi non arriviamo a notte, ma un'altra ora la facciamo.
0: Va bene, sono le 17 e un minuto.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: L'Unione Europea studia una risposta congiunta dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il ministro spagnolo Albares attacca l'Italia. Voi non in grado di gestire gli arrivi, noi sì. Intanto da Ceuta proseguono i rimpatri volontari nell'ex club spagnola. In Nord Africa restano tra i 3.000 e i 5.000 migranti. Il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, fanno sapere le autorità. Trump annuncia la ripresa dei negoziati con l'Iran e un accordo su Hormuz, ma Teheran smentisce al momento nessuna trattativa con Washington, solo colloqui con l'Oman. Incidente aereo in Perù, sospesi i voli della compagnia aerodiana fino alla conclusione delle indagini. Tra le ipotesi, l'errore umano o un problema strutturale, il dolore per le due famiglie italiane distrutte. Il maxi schianto sulla Terni Rieti, 6 morti, oltre 30 feriti, si indaga per ricostruire la dinamica, coinvolti un camper, un autobus e 3 auto. Crollo della palazzina a Messina, estratto il corpo della quarta vittima, conclusi gli interrogatori dei 2 dei 3 indagati, sotto esame i lavori di ristrutturazione. Il caldo non molla l'Italia, sarà un'altra settimana rovente, oggi 20.

0: 5 città da bollino rosso, attesi picchi a 40 gradi, allerta gialla per temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Ariana Grande annuncia uno stop dalle scene dopo il tour di settembre. Troppa esposizione pubblica, fa sapere il suo team, pesano le polemiche sul suo stato di salute.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del Digitale Terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera. In Emilia Romagna, sulla statale 3 bis Tiberina e 45 c'è corsia chiusa a causa veicolo in avaria sull'incrocio di Sarsina Nord, direzione incrocio Ravenna. In Calabria, sulla 2 autostrada del Mediterraneo, incidente sullo svincolo Altilia Grimaldi, direzione svincolo 2 raccordo di Reggio Calabria. In Campania, sulla statale 145 Sorrentina, traffico rallentato per incidente sull'incrocio Sant'Agata sui due golfi. In Toscana, statale 12 della Vetone e del Brennero, altro incidente con code sull'inizio variante di Ponte a Moriano, direzione Passo del Brennero, confine con l'Austria. In Campania, sulla statale 90 bis delle Puglie, traffico rallentato, causa presenza alberi sulla carreggiata presso l'incrocio stazione di Savignano, strada statale 90 delle Puglie. Sulla 2 autostrada del Mediterraneo in Calabria c'è un veicolo in avaria sullo svincolo di Morano Castrovillari, direzione allacciamento Fisciano a 30. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, circola sempre sulla corsia più libera a destra. Utilizza la corsia veloce solo per il sorpasso.
1: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.
3: 1, 2, 3, 4.

pensiero che sfugge, una luce che sfiora, una fiamma che incendia l'aurora. Un errore perfetto,

0: Baciami ancora di Lorenzo Giovanotti a Radio Italia, solo musica italiana, 12 minuti dopo le 17. Giuditta Recco, Marco Falivelli, Lidia Maria Tarsitano in regia, così composta la nostra seconda ora insieme. E abbiamo ascoltato una canzone che parla di gioia, di fratellanza, di amore, bello, di inclusione.
1: Sì, ci sono un sacco di iniziative che promuovono comunque queste idee positive. Ad esempio a Varese c'era un evento organizzato dal comune che prevedeva musica, laboratori, attività pensate per riportare energia positiva.
0: Certo.
1: E anche proprio contro la violenza in generale.
0: Si chiama Varese Block Party, è una serata che comunque ormai ha anche una sua tradizione, cioè comunque si fa
1: contro
0: proprio
1: la
0: per il senso di comunità, stiamo tutti insieme pacificamente, mangiamo, beviamo, balliamo.
1: È finita in rissa.
0: No, dai, no.
1: È finita.
0: No.
1: Si sono picchiate.
0: No.
1: Alla fine della serata.
0: Leggo. Calci, pugni e lanci di oggetti che hanno richiesto l'intervento dei soccorsi.
1: Ora evidentemente c'era bisogno, nel senso che se è successa una cosa del genere evidentemente c'era bisogno in qualche modo.
0: Parlavo
1: più in linea generale, so l'irrisolto specifico.
0: Se ha bisogno di sfogarsi, che
1: non è che c'era bisogno di picchiarsi, c'era bisogno della serata contro la violenza, perché evidentemente se è finita così significa che c'era bisogno.
0: No, ma
1: bisognerebbe organizzarne un'altra.
0: Forse
1: a stretto giro.
0: Ma ha comunicato meglio, perché tu dici mangiamo, beviamo e c'è una band che suona, è una festa come le altre e quindi finisce in quel modo, come tutte le altre.
1: Ah, per te c'era un problema di comunicazione.
0: Sì.
1: È sempre un problema di comunicazione,
0: sì,
1: effettivamente.
0: Sì. Festa antiviolenza, cioè non bisogna picchiarsi, capito?
1: Quello sarebbe il requisito fondamentale, in effetti. Adesso non so se ne organizzeranno un'altra o se non ne organizzeranno più.
0: No, ne organizzano un'altra perché adesso hanno chiarito. Si sono picchiati, adesso perché
1: vabbè,
0: così si fa.
1: Tu sei andato proprio molto nello specifico.
0: Vabbè, quando non c'è dialogo, che devi fare?
1: Giusto.
0: Testa contro testa.
1: Eccolo
0: e poi si ritorna.
1: No,
0: e poi si ritorna nel gregge.
1: No,
0: capito?
1: È un messaggio sbagliato questo da veicolare. Ascoltiamo M. Fabri Fibra, per favore.
0: Sì, dai. Antidroga.

0: Inegramaro, amore che torni su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Ecco, quando si ha del tempo libero tornano anche le passioni, per esempio i videogiochi.
0: Sì, che vengono messi sempre in antitesi, ad esempio, con lo studio, no?
1: Un po' sì.
0: E invece cosa?
1: Quando me lo dici?
0: Tra un po'.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl vale davvero.
3: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN zero e TAI zero salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
4: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49 euro, e melone liscio mantovano IGP a 1,99 euro al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio!
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.

0: Sì. Sal Da Vinci, per sempre sì. Io sono sicura che questa esperienza è condivisa con moltissimi degli ascoltatori e delle ascoltatrici di Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Quale esperienza, Giulia?
0: Mentre stai giocando ai videogame, senti dall'altra stanza mamma o papà che dicono: smettila di giocare ai videogame, studia un po'.
1: Beh, sì.
0: Questo sì, è
1: anche giusto, voglio dire.
0: Certo. Però.
1: Però cosa?
0: Adesso ci sono delle università della Silicon Valley che hanno messo a disposizione delle borse di studio anche insomma abbastanza cospicue per le persone che si distinguono nell'utilizzo dei videogiochi.
1: Sì, ciò non vuol dire che tu non debba studiare. Poi stiamo parlando della Silicon Valley, che è proprio il posto per eccellenza in cui la ricerca tecnologica prende vita. No, quindi ci sta che comunque una cosa così tecnologica sia il connubio perfetto tra l'università e il mondo del lavoro.
0: Però io stavo ragionando su una cosa, no? Cioè, più o meno a tutti piacciono i videogame, dai, è una cosa abbastanza condivisa. Però non è detto che una cosa che ti piace sia anche una cosa che tu sei bravo a fare. Io, ad esempio, gioco di solito sempre a livello facile, perché faccio schifo. E ci sono molti giochi che non riesco nemmeno a finire, o riesco a finirli con fatica. Perché?
1: Sempre perché fai schifo, sì.
0: Sempre perché faccio schifo. Ti ringrazio, Marco, di avermi comunque aiutato.
1: Hai detto tu.
0: No, no, è giusto. Era giusto rimarcarlo. Era giusto.
1: Tra l'altro, ti voglio dire questa cosa: che i gamer che riescono ad accedere, insomma, a questo risultato, e quindi alle borse di studio di cui tu parlavi, ricevono circa $15,000 l'anno. Sono 13,000 euro, cosa che un gamer professionista fa in una settimana.
0: Sì, però stiamo parlando di gamer non professionisti, in questo, cioè non sono persone che hanno fatto di quello il loro lavoro.
1: Se sei così bravo, puoi farlo di lavoro, no?
0: Ah, quindi tu stai dicendo che studiate a fare questo, se siete bravi con i videogiochi.
1: Vi dirò di più, amici gamer. L'incentivo non è liquidato in un colpo solo, va a trimestre, in base ai progressi dimostrati con i videogame, quindi te li devi pure sudare quei 13,000 euro.
0: Ho capito, una borsa di studio, ci sta a fare un po'. Poi secondo me ci sono anche delle skills, delle caratteristiche, delle capacità che sono proprie dei videogame. Problem solving.
1: Vero.
0: Coordinamento occhio-mano.
1: Sì, quello proprio
0: riflessi,
1: nella vita. Sì.
0: Riflessi, cioè ci sono una serie di cose che sono utili.
1: Ce n'è un altro che ci fa chiudere il cerchio con quello che diciamo all'inizio di questa conversazione, che è il fatto che comunque si può fare domanda per questa borsa di studio, ma solamente dopo aver superato i test d'ingresso per l'ateneo specifico della Silicon Valley. Quindi vuol dire che devi saperne di altre cose.
0: Stiamo spingendo tutti quelli bravi ai videogame a fare un lavoro di quello, cioè rimanete nei videogame, non chiedete la borsa di studio.
1: Siete bravi, fatela fruttare, voglio dire, no?
0: Ho capito. C'è Tiziano Ferro su Radio Italia Solo Musica Italiana. Questa è Ed ero contentissimo.

0: Gianna Nannini con Marrakesh, America su Radio Italia, solo musica italiana.
1: Beh, allora, ci sono dei rifacimenti che delle volte sembrano cover, che sembrano anche meglio dell'originale, insomma, queste cose che danno vita per decenni alle canzoni, no?
0: Beh, sì, cioè, ce ne sono alcune caso. Che sono immortali. Devo dire che questa è parecchio aderente all'originale.
1: Molto, sì, tantissimo, è vero, è la scelta di mettere Marrakesh dentro, tra l'altro ci sta ad oggi, no?
0: Sì, sì. Ma bene, abbiamo fatto questa disamina.
1: Che non ci ha chiesto nessuno.
0: Che tra l'altro stavo sbagliando. Anche a dire disamina. Molto
1: perfetto,
0: bene, siamo a posto.
1: Pezzo, vai.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, smartphone Motorola Moto G57 256 giga, scontato del 25%, tuo a €246,75. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
5: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
4: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: In questa notte fantastica.
9: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
10: Ti porto via con me.
9: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
11: Sono un ragazzo fortunato.
9: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana. Radio ufficiale.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. E ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
14: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a €2,99 e straccetti di petto di pollo 400 grammi a €3,39. Lidl, vale davvero.

0: Ultimo, ti dedico il silenzio. Io volevo fare un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Italia Solo Musica Italiana che ci seguono dall'estero.
1: Sì.
0: Perché sono tantissimi.
1: Vero, è vero.
0: In particolare ad Alessandro che ci manda saludos dall'Argentina.
1: No, vabbè, allora amici.
0: Lo so che tu hai un debole,
1: ragazzi,
0: lo so.
1: Voglio dire, l'Argentina. Io voglio stringermi attorno alla comunità argentina che ci ascolta da lì, perché sono tantissimi, così come in Uruguay, così come in Venezuela, così come in Australia.
0: Messico, Canada, ci arrivano un sacco di messaggi, ci fanno sempre moltissimo piacere.
1: Sì, perché sono persone che sono legate alle loro origini italiane e noi siamo qui anche per voi. Ecco.
0: C'è Fulminacci, questa è Maledetto Me.

0: Max Pezzali insieme ai Pinguini Tattici Nucleari, Bottiglie Vuote a Radio Italia, solo musica italiana.
1: Abbiamo fatto un elenco abbastanza sommario dei luoghi all'estero da cui ci ascoltano tantissime persone e ci hanno segnalato Riccardo, che ci ascolta da Malaga nel sud della Spagna, dove vive e lavora come pizzaiolo, e poi Andrea dal Belgio, che dice: io vi faccio ascoltare anche tutte le persone che sono sul mio autobus.
0: Così ti voglio, così.
1: Bravo.
2: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
3: La Piadineria,
2: la più buona perché è mia.
4: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
5: Radio Italia, solo musica italiana, è partner di tutte le nazionali italiane di calcio dal 2005. Radio Italia, solo musica italiana, da 20 anni, al fianco degli azzurri.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, per chiudere le nostre due ore insieme. Guarda chi c'è, Emiliano Picardi.
1: Guarda chi c'è.
2: Ci siamo ritrovati tutti qui, perché tu arrivi dalle ferie, noi arriviamo dalla Sardegna con la radio, vedi?
1: Ci siamo reincrociati. Io ero in Calabria, ragazzi.
0: Bravo.
2: Ecco,
1: e
2: bravo.
1: Vi devo dire che non c'è stato un giorno in cui sulla spiaggia non venissero frotte di persone,
0: sì?
1: A dirmi: ma Lidia Maria come sta? Lidia
2: Maria?
1: Certo. Conoscevano tutti.
2: Certo, è chiaro, è chiaro. Molto più facile che lo facessero con Lidia Maria che con Marco
0: che
2: Paliventi.
0: Con me, sì, sicuro, no, sicuro,
1: Marco
0: sicuro,
1: non,
0: sicuro.
1: Purtroppo nessuno.
0: Non pervenuto. Non per... Vabbè, non è zona mia quella. Ma neanche di lì. Vabbè, non lo so, vabbè, lascia sta. La Calabria è bella tutta. Un saluto a tutti gli amici che ci ascoltano dalla Calabria.
2: Va bene. Allora, noi, visto che l'abbiamo menzionata, ringraziamo Lidia Maria Tarsitano, sì, che è stata in regia. Ci ritroviamo domani qui.

0: questo sotto di te.
1: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
2: L'Unione Europea studia una risposta congiunta dopo la crisi migratoria a Ceuta. Il ministro spagnolo Albares attacca l'Italia. Voi non in grado di gestire gli arrivi. Noi sì. Intanto da Ceuta proseguono i rimpatri volontari nell'ex enclave spagnola. In Nord Africa restano tra i 3.000 e i 5.000 migranti. Il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, fanno sapere le autorità. Trump annuncia la ripresa dei negoziati con l'Iran e un accordo su Hormuz, ma Teheran smentisce. Al momento nessuna trattativa con Washington, solo colloqui con l'Omania. Incidente aereo in Perù, sospesi i voli della compagnia aerea fino alla conclusione delle indagini. Tra le ipotesi, l'errore umano o un problema strutturale, il dolore per le due famiglie italiane distrutte. Il maxi schianto sulla Terni Rieti, 6 morti, oltre 30 feriti, si indaga per ricostruire la dinamica, coinvolti un camper, un autobus e 3 auto. Il crollo della palazzina a Messina, estratto il corpo della quarta vittima, conclusi gli interrogatori di 2 dei 3 indagati, sotto esame i lavori di ristrutturazione. Il caldo non molla l'Italia, sarà un'altra settimana rovente, oggi 25 città da bollino rosso, attesi picchi a 40 gradi, allerta gialla per i temporali in Umbria, Abruzzo e Sicilia. Ariana Grande annuncia un nuovo stop alle scene dopo il tour di settembre. Troppa esposizione pubblica, fa sapere il suo team, pesano le polemiche sul suo stato di salute.
1: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana.

Le parole giuste sono quelle di Ross Villain, fuori legge su Radio Italia, solo musica italiana. Magari qualcuno di voi sta pensando: partiamo domani, perché iniziano le vacanze per molti. 4 di agosto potrebbe essere la giornata di domani, giornata di partenza, come lo sono state quella di oggi, quella di sabato e di domenica scorsi. Insomma, il grande esodo, il primo vero bollino nero sulle autostrade, il traffico dei vacanzieri che magari alle 18:10 di questo lunedì 3 di agosto sono con la radio accesa su Radio Italia, magari spiaggia, magari si stanno godendo gli ultimi minuti di sole di questa giornata prima di programmare la serata. Ci siamo e vi accompagniamo, con me, con Emiliano Picardi, fino alle 21, pronto a tenere le redini di questo inizio della settimana, con il pataccone Andrea Arienti, che è dall'altra parte del vetro, seduto bello pacioso, che si occupa della regia. Mi piacerebbe dire, Andrea, che mi sei mancato in questa settimana di vacanza, ma a tutto c'è un limite, insomma, non posso fingere così tanto. Mi piace però ritrovarti qua. Dicevo poco fa, salutando Marco e Giuditta, che ho fatto la mia settimana di vacanza in Calabria. Erano anni che non andavo in Calabria. L'ho ritrovato un posto splendido, ospitale, bellissimo, con dei paesaggi meravigliosi, con un mare cristallino, bello e rilassante, davvero uno dei posti da scegliere se ancora, per esempio, si è

e titubanti sul posto in cui passare le vacanze, se ancora non avete deciso, se magari volete fare last minute come accade in alcuni casi, ecco, potrebbe essere una soluzione. La Calabria vale. Approfitto anche per salutare tutti gli amici, tutte le amiche che ho incontrato in questa settimana appena trascorsa. Da qui, dicevo, fino alle 21 ci prendiamo cura della vostra serata all'inizio della settimana. Domani, apro e chiudo una parentesi velocissima, è un giorno importante per tutti gli sportivi, per tutti gli amanti del calcio, perché a Milano si celebra l'ultimo saluto a Franz Baresi, il capitano storico del Milan che ci ha lasciato qualche giorno fa. Chissà se a lui verrà dedicata una canzone così tanto bella come quella che Luciano Ligabue qualche tempo fa ha dedicato a un altro mito del calcio, a Lele Oriali. Una vita da mediano.

0: fantasia.
1: Un incontro generazionale, però di due fenomeni. Giuli e Biagio Antonacci hanno collaborato per l'ultima canzone, quella appena ascoltata qui su Radio Italia, solo musica italiana.
2: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
3: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come i gelati Selex, 6 coni alla panna, per tutto agosto a soli 2,49€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
2: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando.
4: Come stai?
5: A volte è difficile uscire di casa.
4: Pensavo di essere l'unico a stare così.
6: La mia famiglia non capiva cosa fare.
7: Mi sentivo sbagliato, non visto.
5: Tanto se non si vede,
4: le altre persone pensano che non sia reale.
6: Ma lo è, come? È una questione di salute.
7: Questo cambia tutto.
5: Posso stare bene.
4: Con le cure.
6: Con il tempo.
7: Fondazione Vecchioni, insieme per la salute mentale.
8: Scopri di più su fondazionevecchioni.it.
9: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

i gelati lui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.

0: Radio Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 50%. Fino all'8 agosto, confezione da 9 di tonno all'olio di oliva Mare Blu da 60 grammi a 5,99 euro. Scopri di più su conad.it.

0: idea, dottor Scotti.
1: C'è un momento in cui una squadra diventa casa. I colori del club si riflettono in ogni angolo della città. I cori della curva risuonano in testa e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB+. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Nel cuore di quest'estate è tornato anche Safe, parlar d'amore alle 18.32 su Radio Italia Solo Musica Italiana. In qualche modo parla d'amore anche questa storia che ci porta a Noto, nella provincia, nella zona di Siracusa, posto meraviglioso che tra l'altro noi di Radio Italia conosciamo bene perché frequentiamo di anno in anno, dove questo signore ha deciso di mettere a disposizione la sua piscina privata per tutti quelli che non possono permettersi di andare al mare perché per ragioni economiche o di tempo non hanno questa disponibilità. Alla piscina possono accedere tutti gratuitamente, basta contattare i padroni di casa, la famiglia che ha avuto questa idea, e prenotarsi per passare un pomeriggio, diciamo in qualche modo come loro ospiti. La famiglia poi pensa a tutto, la mamma Desiree si occupa dell'ospitalità, mentre Salvatore, che è il papà, ha il brevetto di bagnino e quindi si occupa di mantenere la sicurezza, di dare un occhio che tutto funzioni nel modo corretto. In più c'è anche la figlia Alba Chiara, che secondo me qualche legame con Vasco potrebbe avercelo, che sta approfittando dell'iniziativa per fare nuove amicizie, per passare la giornata, per giocare con altri bambini. Insomma, unisce l'utile al dilettevole. Mi piace moltissimo come idea, perché è un modo per condividere la propria felicità e anche le proprie disponibilità, le proprie possibilità con chi invece non le ha, e permette una valvola di sfogo a tutti quelli che, magari immagino delle famiglie, non riescono ad andare al mare, non hanno il tempo o la possibilità economica, come dicevo prima, per organizzarsi. Mi sembra davvero una di quelle iniziative che ti fa tornare la voglia di sorridere all'umanità. Oh, siamo delle brave persone. Ogni tanto diciamocelo, soprattutto con i fatti, ogni tanto dimostriamocelo.

0: Meglio di no.
1: Speriamo non sia stato per voi fin qua un lunedì nero come canta Mr. Rain, appena ritrovato qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. A bruciapelo, ma ve lo ricordate voi come eravate, dove eravate, cosa facevate nell'estate del 2004, 22 anni fa? Forse può servire come colonna sonora il più grande successo, il tormentone di quell'estate là. Ci vuole calma e sangue freddo, quella canzone che lanciò Luca Di Risio, che lui stesso sta portando in tanti eventi dal vivo, come quello nel quartiere Testaccio di Roma poche settimane fa, con tanto di video che ha fatto il giro del web, e con un tour, il tour estivo di Luca Di Risio, che il 22 di agosto farà tappa ancora in provincia di Roma, a Palestrina per essere precisi. E allora ricordiamoci l'estate del 2004 con calma e sangue freddo.

0: Metti che avete il vicino di ombrellone che parla al telefono, al cellulare troppo forte, urlando tra una telefonata e l'altra di continuo. Metti che vi hanno occupato il posto con le asciugamani, sai quando lasciano le asciugamani dalla mattina sulla spiaggia e poi se ne vanno e tu dici ma perché mi hanno preso questo posto? Ci vuole calma e sangue freddo, come cantava Luca Di Risio qui su Radio Italia Solo Musica Italiana.
1: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a 2,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Ok, valigie fatte. Costume preso, crema solare in borsa, fame... Da Burger King con la promo Family hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90 euro, solo in app. Promo valida fino al 31 dicembre.
5: Dalla ricerca Arval nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
6: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
7: E che sapori, Antonella!
8: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia e cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
7: Ti aspettiamo!
6: MD, buona spesa Italia!
9: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
11: Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Quando ci fa sentire

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5.

0: 9,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri Grande Panda da 14.950 euro su Fiat.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Il saluto a Giulio Debe per il Rama, la sua melodia proibita alle 18.55. Buona serata, buon lunedì su Radio Italia, solo musica italiana. Fatemi salutare Stefania, fra i tanti che scrivono al 331-995-0095. Lei scrive: oggi siamo con delle mie amiche che sono venute a trovarci da lontano. Vorremmo far loro una sorpresa. Potete salutarle dicendo, aspetta, ciao Multicultural Baddies. Scusate per la strana richiesta, scrive Stefania. Oh, ha fatto. Facci sapere se il messaggio è andato a buon fine.

Era il 1992 quando il principe Francesco De Gregori ci invitava, ci esortava ad andare sempre avanti. Adelante, Adelante, un disco meraviglioso tra l'altro, canzoni d'amore che possono, se volete, essere un ricordo, un monito, anche in questo caso, a meno litigate, più canzoni d'amore. Se quest'estate, in queste giornate d'estate, avete fatto qualche litigata di troppo, mettete una bella canzone d'amore e cerchiamo di far pace gli uni con gli altri. C'è il Patacca in regia, Andrea Arienti che si occupa della parte tecnica, io Emiliano Picardi ad accompagnarvi qui fino alle 21, intanto le 19 ed un minuto.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore serali e notturne il cielo risulterà sereno sull'intero territorio nazionale, senza particolari disturbi da nord a sud. Nella mattinata di domani il sole sarà protagonista su tutto il paese, con qualche annuvolamento innocuo soltanto su Piemonte occidentale e Liguria di Ponente. In giornata possibili rovesci a temporali di calore tipicamente estivi su rilievi alpini e appenninici. Cielo sereno poco nuvoloso sul resto d'Italia, caldo afoso. Per maggiori dettagli visitate l'app ilmeteo.it. Buon ascolto con Radio Italia, solo musica italiana.

0: Bravo mica, che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: C'è anche Olly su Radio Italia, solo musica italiana, in questo lunedì sera insieme. Non questa domenica, in realtà, come cantava Federico poco fa, neanche la prossima, per essere sinceri, ma quella dopo ancora, il 22 e il 23 di agosto, torna il campionato più bello del mondo. Torna finalmente la Serie A. Vedo il Patacca Arienti in regia. Che muove la testa con quel gesto che vuol dire finalmente. In queste settimane però noi italiani, popolo di santi, navigatori, poeti, fantacalcisti e calciomercatisti, sotto l'ombrellone parliamo, no, di tutte queste trattative delle nostre squadre. Poche, no Andrea? Poche. Mercato questo poverissimo, ci sono pochissimi movimenti. La tua squadra, la tua Inter, si è rafforzata a poco, ha fatto due o tre cosette. La mia non ha ancora comprato nessuno, quindi evidentemente è un mercato un po' scarico. Consoliamoci però pensando a questa squadra rumena che ha fatto, diciamo, forse l'affare del secolo. Dobbiamo tornare indietro di qualche anno, 2006, quando il calciatore di nome Marius Cioara stava per essere ceduto al Regal Oria, spero amici rumeni di aver pronunciato bene le cose, per la bellezza di, attenzione a cifra astronomica, 15 kg di salsicce. Cioè lui stava per cambiare squadra per 15 kg di salsicce. Va detto che aveva avuto una stagione un po' sfortunata, un po' di infortuni, un po' di cose che erano andate storte, quindi la trattativa era basata solo sul peso in carne. Voglio dire, poi la salsiccia mica male, cioè, se la fai alla brace al suo perché, quindi posso capire anche l'attenzione in questo caso. Trattativa che non andò a buon fine perché il signor Cioara si ritirò dal calcio, attualmente fa il muratore in Spagna, quindi ha deciso di cambiare totalmente vita. Quando parliamo di calciomercato nelle prossime giornate sotto l'ombrellone con i nostri vicini di mare, ricordiamoci che c'è chi ha fatto peggio della nostra società. Consoliamoci così.
2: Disco Italia. Disco Italia è Bam Bam Bambina di Elettra Lamborghini.

0: Bam bam, bambina.
1: Il Disco Italia di questa settimana suona con...
2: Mia sorella ha ragione, non vorrei dare ragione anche a mia madre, perché poi direbbe che non ascolto mai e comincerebbe con i suoi soliti discorsi. Ma mi ascolti?
3: Sì, certo.
4: Da Old Wild West con i Magnifici 4 non servono parole. Magnifici nel gusto e nel prezzo, sempre a 6,90 euro. Solo da Old Wild West.

Che gran bella storia che sono stati dei giornalisti, che bella che era questa, completamente appena ritrovata qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Buon lunedì a tutti da parte nostra, e Picardi da questa parte del microfono, il Patacca a Rienti dall'altra parte del vetro ad occuparsi della regia. 331 995 0095 il numero se invece vi va di essere dei nostri.

0: Gelati, alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella!
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo!
1: MD, buona spesa Italia.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovuto.
7: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
13: Cerca lo scudo di spesa difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come il pesto Selex alla genovese con e senza aglio, da 190 grammi, per tutto agosto a soli 99 centesimi. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercatò.
12: Scudo, dai, non ci stiamo mica lasciando!
14: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

bel pezzo di quella che è considerato ormai la nuova scuola genovese, Brescino, Brescia, la sua Dai che fai nella serata insieme di questo lunedì. Ben ritrovati su Radio Italia, solo musica italiana. Stavo facendo un po' di calcoli con i concerti che si possono ancora vedere dal vivo in quest'estate. Ci sono date di tantissimi artisti in tantissime località, soprattutto quelle frequentate dai turisti. Se fate un salto su radioitalia.it, se scegliete il vostro artista preferito, la vostra band preferita, di sicuro trovate dei concerti interessanti da andare a vedere, per esempio quelli di Achille Lauro. Se l'avete visto live lo sapete, se eravate con noi a Palermo per Radio Italia Live il concerto ve ne siete accorti, dal vivo è incredibile, è uno degli artisti più emozionanti che si possono ascoltare. Il 13 di agosto, fra 10 giorni, suona in Sardegna ad Olbia al Red Valley Festival. Magari sul palco porta anche la sua nuova, che da qualche settimana abbiamo imparato a conoscere, La città degli angeli.

0: Radio Italia, solo musica italiana.
1: Quanti disegni ho fatto, rimango qui e li guardo. Nessuno prende vita, questa pagina è pigra.

Total Angelina Mango, la noia nella serata insieme, che poi è la cosa che manca ai suoi concerti, cioè di sicuro la noia non c'è quando Angelina sale sul palco. Bresh, che abbiamo ascoltato qualche minuto fa qui su Radio Italia Solo Musica Italiana, è stato in ordine cronologico proprio l'ultimo ospite speciale dell'ultimo concerto di Angelina Mango a Castiglioncello in provincia di Livorno, se non sbaglio un paio di sere fa. I due artisti hanno cantato per la prima volta dal vivo Diamoci una tregua, che è una delle canzoni di Poké Melodrama, proprio l'album di Angelina Mango, che lei sta presentando dal vivo in questo tour outdoor, in queste serate d'estate in cui sale sul palco con tutta la sua energia, tutta la sua musica, tutti i pezzi più importanti del suo repertorio. Esibizione in versione unplugged, cioè senza amplificazione, mettiamola così, con le cose acustiche, che ha fatto impazzire i fan presenti in quella serata, che sarà sicuramente stata una bellissima serata d'estate. Ora mancano ancora due date al tour Nina canta nei teatri d'estate: 5 di agosto ad Assisi, l'8 a Matera, a casa sua praticamente, tra la sua gente. Non ci sono al momento ospiti annunciati, però potrebbero esserci delle sorprese, magari nelle prossime giornate scopriremo qualcosa in più. A proposito di ospiti del tour di Angelina Mango, lui l'ha accompagnata prima a Verona nella prima tappa e poi a Palermo, insieme hanno duettato con le loro meravigliose voci. Lui è Marco Mengoni, che ritroviamo con Sai Che.

0: Che voce. Marco Mengoni, sai che su Radio Italia solo musica italiana, magari per molti di voi è la prima serata vera di vacanza, magari siete arrivati nel posto dove passerete le prossime giornate proprio da qualche ora, vi siete organizzati e magari intorno c'è una sagra. Quanto sono belle le sagre d'estate. Ecco, se vi va di segnalarci qualche sagra particolare, fatelo al 331 995 0095, perché tra poco ci occupiamo nello specifico di qualcosa che assomiglia molto a delle sagre.
1: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
2: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.
3: A me piace mangiar bene.

0: dottor Scotti.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Quando ci fa sentire

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha al cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Se mi stai ascoltando, probabilmente sei fermo in coda da qualche parte in Italia. Ma ecco la buona notizia. Da Burger King hai due menù medi e un King Junior Meal a 19,90€. Offerta valida solo in app, fino al 31 dicembre.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

Italo Disco cantavano qualche estate fa i The Colors, Italo Sagra, verrebbe da dire in questa estate del 2026, perché il The Guardian, uno dei più importanti quotidiani mondiali, in particolare dell'Inghilterra, ha voluto stilare un elenco delle sagre che si tengono nel mese di agosto in Italia e che sono imperdibili per i turisti inglesi che venissero a visitare il nostro paese, simbolo del fatto che noi siamo pieni di sagre, pieni di cose particolari, forse a volte le sottovalutiamo anche, ma invece sono particolarmente interessanti. Allora proviamo a fare un percorso attraverso queste sagre. A Mancaversa, in provincia di Lecce, per esempio, a metà agosto c'è la Sagra Tufurese, che è la festa del contadino, dove si possono assaggiare gli gnumareddi, che sono meravigliosi, gli involtini di Frattaglia e D'Agnello, se non sbaglio, sono una cosa pazzesca. A Cannole, sempre in provincia di Lecce, tra il 10 e il 14 di agosto arriva la festa della Municedda, spero di averla pronunciata bene, amici leccesi, perdonatemi, che è dedicata a questa piccola lumaca locale che si può mangiare o con la salsa di pomodoro o arrostita, insomma una specialità tipica del posto. Mentre nelle Marche, a Campofilone, dal 7 al 10 agosto c'è la festa dei maccaroncini di Campofilone IGP, pasta locale sottilissima che si cuoce in appena un minuto, si serve sui taglieri di legno, è tutta una gran festa, tutti che ballano, che cantano e che assaggiano questa prelibatezza, esattamente come succede a Felitto, in provincia di Salerno. Tra il 13 e il 23 di agosto c'è la sagra del fusillo felittese, che viene preparato con una sottile asta di ferro, una tradizione tipica locale che poi in realtà è molto simile ad alcune paste fatte in Basilicata o in Calabria. A Castelfranco Emilia sta per arrivare la sagra del tortellino, ispirato all'ombelico della Dea Venere. Insomma, di sagre siamo pieni. Vi ho chiesto anche di segnalarmene qualcuna particolare, se c'è dalle vostre zone. Lo state facendo al 331 995 0095. Magari più tardi ne leggiamo qualcuna.

0: Bambini e bambine, benvenuti sul volo Enjoy. Destinazione La Piadineria. Viaggeremo sempre a quota un euro. Fino al 23 agosto vola dalla Piadineria. L'Enjoy menu per i bambini è a solo un euro.
1: La Piadineria,
0: la più buona perché è mia.
2: Con almeno 15 euro di spesa e carta Mondopiada.
3: Ascolta Radio Italia, solo musica italiana ovunque. Scarica la nostra app, è gratuita. Sono

C'è anche Bruno Risas nella serata insieme su Radio Italia Solo Musica Italiana all'Albero delle Noci, lui calabrese doc, chissà se parteciperà a una di queste sagre che stavamo elencando poco fa, in realtà elencate dal The Guardian, uno dei più autorevoli quotidiani internazionali, che ha messo in risalto come alcune tradizioni popolari, folcloristiche del nostro paese siano assolutamente da visitare. Ha proprio stilato una lista delle sagre imperdibili del mese di agosto. Ho chiesto anche a voi qualche suggerimento, abbiamo addirittura scomodato Giuseppe, presidente dell'associazione Don Mazza, che ogni anno il 14 di agosto organizza la sagra della patata a Pernocari in provincia di Vibo Valentia, per l'appunto in Calabria. Dice: la nostra specialità sono, aspetta, le curudicchie di patate, che sono ciambelle salate fatte con farina e patata. Mamma mia, che cosa clamorosa. A Librizzi, provincia di Messina, quindi in Sicilia, sagra dei maccheroni con il sugo, anche questa meravigliosa. E poi sagra del caciocavallo a Castelfranco in Miscano, provincia di Benevento, la terza domenica di settembre. Teniamoci liberi, perché lì, se non sbaglio, poi c'è il caciocavallo podalico, no? Quello particolare, quel buonissimo. E poi a Giovinazzo, mi spiace questa perché è passata, a Giovinazzo praticamente il 10 e l'11 luglio c'è la sagra del panino della nonna, con tutti i tipi di sottoli, pomodori sottol, pasta con i peperoni, pasta con aglio e prezzemolo, peperoncino, tonno, cipolla, cioè tutte le cose che avremmo mangiato a casa della nonna, che mi sembra una delle sagre migliori in assoluto. Grazie per avercela segnalata, l'anno prossimo 10 e 11 luglio mi tengo libero. Intanto siete su Radio Italia, dove sono le 20. Sono

0: le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Lite sui migranti, Madrid attacca, Italia non all'altezza, dice il titolare degli esteri spagnolo. Con Meloni meno sbarchi, risponde il Viminale, domani vertici europei dei ministri dell'interno. Prove di dialogo, il prezzo del petrolio cala, media arabi riferiscono, Stati Uniti pronti ad accelerare, ad accettare un compromesso su Hormuz, difenderemo i nostri interessi, dice il presidente iraniano. 7 morti e almeno 40 feriti nell'attacco di un drone ucraino su una spiaggia nel Mar Nero nei pressi di una residenza di Putin, Mosca accusa, è un attacco deliberato ai civili. Centinaia le verifiche di agibilità richieste tra Pozzuoli e Campi Flegrei, la procura indaga su alcuni costoni a rischio, dopo la scossa per la messa in sicurezza c'erano fondi poi inutilizzati. Ancora da chiarire le cause del gravissimo incidente avvenuto ieri tra Rieti e Terni, 6 le vittime, uno dei feriti in condizioni disperate, il camper avrebbe invaso la corsia opposta. Milano abbraccia il sacerdote degli ultimi, folla nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano per i funerali di Don Mazzi, la comunità Exodus continui la sua opera, ha detto il sindaco Sala. L'ondata di caldo africano non abbandona l'Italia, oggi bollino rosso in 25 città, più di 40 gradi in Sardegna, temperature alte e crisi energetica anche in diversi paesi in tutta Europa. Ariana Grande si ferma dopo la grande conclusiva del suo tour, a settembre la pop star si ritirerà dalle scene, già cancellata la sua presenza a un musical previsto per l'anno prossimo.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo, anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. In viaggio con Radio Italia e ANAS.
2: Buonasera, in Sicilia traffico rallentato sulla statale 123 di Licata, c'è stato un incidente sull'incrocio Campobello di Licata, strada statale 644 di Ravanusa. In Puglia sulla statale 379 Ignazia e delle Terme di Torre Canne, materiali dispersi sull'incrocio Torre Canne Sud. Direzione incrocio Fasano, strada statale 16 Adriatica. Sulla statale 26 della Val d'Aosta, siamo in Val d'Aosta, ci sarà tratto chiuso per lavori dalle 8 di domattina fino alla mezzanotte del 5 settembre tra l'incrocio Châtillon, strada regionale 47 e l'incrocio variante di Neuss. In Sicilia sulla statale 113 settentrionale Sicola, rallentamenti incidente dopo l'incrocio Casello Rocca Capri Leone a 20 Messina Palermo e prima dell'incrocio Torre Nova, direzione incrocio Trapani, strada statale 115 sud-occidentale Sicula. Nel Lazio, sulla statale 4 via Salaria, ci sarà riduzione carreggiata con lavori in corso dalle 8 del 10 alle 20 del 14 di agosto tra l'incrocio 7 Bagni e l'incrocio 7 Bagni, diramazione Roma Nord 1 Milano-Napoli, direzione Rieti. Sempre sulla statale 4 ci sarà senso unico alternato dalle 8 di domattina tra l'incrocio Posta e la statale 471 di Leonessa e l'incrocio Picciame di Posta, e questo accadrà fino alle 18 del 9 di agosto. Buon viaggio con Radio Italia, solo musica italiana. Mi raccomando, massima prudenza alla guida, rispetta sempre i limiti di velocità.
0: Perché la sicurezza del traffico stradale è il nostro bene comune. Buon viaggio con ANAS e Radio Italia.

Ratatatat. Li stiamo imparando in quest'estate i passi del flamenco Paranoia di Samurai J, anche lui nel lunedì sera insieme. Ben ritrovati qui su Radio Italia Solo Musica Italiana. Poco fa parlavamo di sagre, di appuntamenti che costellano questa nostra estate. Ogni borgo, ogni piccolo paese, ogni cittadina, ogni località di mare ha le sue tradizioni ed è bellissimo poi poterle condividere con tutti i turisti che passano una parte delle loro vacanze lì. Beh, nel weekend, in occasione non proprio di una sagra ma di un festival, quello degli Aquiloni di Roccaraso in provincia dell'Aquila, è arrivato in qualche modo, se volete, un omaggio un po' a sorpresa per Vasco Rossi, perché nel cielo si sono alzati un sacco di aquiloni con il nome, con il volto, con delle parti di canzoni del rocker di Zocca. Non mancavano citazioni di classici di Vasco come Vado al Massimo, Selli, proprio impresse, incise sopra questi aquiloni che poi in qualche modo passavano da una parte all'altra nel cielo di Roccaraso. E lo stesso Vasco ha voluto riprendere le immagini sui social e ha commentato: che meraviglia, ha scritto proprio parlando di questi aquiloni spericolati e ringraziando tutti quelli che in questo modo hanno voluto dare un tributo a lui, ma poi in particolare alla sua musica che resta per sempre nei nostri cuori.

0: dispiacersi in tutte le lingue del mondo, fatto per pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo sento, qui su Radio Italia solo musica italiana. Patacca, parlo con Arienti in regia. Tu sei uno di quelli che quando sta in una conversazione ogni tanto prende il cellulare in mano, da uno sguardo, da una sbirciata, anche se qualcuno ti sta parlando? No, scuoti la testa, non lo fa. Mea culpa, io lo faccio spesso quando mi parlano. Se mi suona il telefono è proprio un riflesso condizionato. Butto l'occhio per vedere da chi è arrivato il messaggio o la notifica. Non si fa, ed è solo una delle cose che non andrebbero fatte. La scopriamo insieme a tutte le altre tra pochissimo.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: No, è mio! Papà, papà, guarda!
5: Guarda questo video, fa troppo ridere.
6: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
7: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
8: Let's go! Da MedioWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MedioWorld Club, notebook HP Intel Core i5 con 16 GB di RAM scontato del 20%, tuo a €679,20. Approfittane subito in negozio online. MedioWorld.
9: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.

0: lo zio Ax che ci aspetta all'uscita del saloon. IPIO, però anche no, su Radio Italia Solo Musica Italiana. Poco fa dicevo che ci sono delle persone, mi ci metto dentro perché effettivamente lo faccio anche io, che durante una conversazione ogni tanto buttano un occhio sul telefono, magari ti arriva una notifica, senti vibrare il cellulare e allora, anche se è estremamente maleducato, un po' per riflesso vai a vedere chi ti ha scritto, vai a capire quale notifica ti è arrivata sul telefono. Ecco, è una di quelle brutte abitudini che un po', se volete, nel corso del tempo abbiamo preso. C'è proprio un elenco di regole non scritte, che sono le buone maniere, che abbiamo smarrito. Non tutti, ovviamente, però in molti casi ti trovi in situazioni simili. Per esempio, fateci caso, molte persone hanno perso l'abitudine di lasciare uscire la gente, per esempio sui mezzi pubblici, prima di salire. Cioè ti accalchi, ma se tanto c'è gente che deve uscire, falla prima uscire e poi dopo è più facile anche salire a bordo. E molti hanno perso l'abitudine di tenere la destra sulle scale mobili e quindi a volte ti incroci con altri che vogliono salire più velocemente e rallenti il loro percorso. In più, nei luoghi pubblici non bisognerebbe mai parlare col telefonino, tantomeno con il viva voce, non bisognerebbe mai alzare la voce, il volume più di quanto è necessario. Stessa cosa, non bisognerebbe mai vedere video o ascoltare musica se non si hanno le cuffie. E quante volte succede? 9 volte su 10, ormai siamo abituati così. Molti ragazzi poi, ma anche molti adulti devo dire, hanno perso l'abitudine di guardare negli occhi le persone con cui parlano. Stai facendo una conversazione, invece di guardarti intorno cerca di mantenere lo sguardo sul tuo interlocutore. Stessa cosa, e ce ne accorgiamo soprattutto in vacanza, perché magari frequentiamo di più bar, ristoranti, stabilimenti balneari. Grazie, per favore, buongiorno, arrivederci, li abbiamo completamente smarriti. Dovremmo ritrovare un po' quelle buone abitudini che sicuramente ci farebbero bene.
1: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

Che combo pazzesca. Blanco e Mina insieme per un briciolo di allegria alle 20:39. Buona serata, buon lunedì su Radio Italia, solo musica italiana. Lo faccio raramente, però questa volta voglio fare gli auguri di compleanno. Allora, a Ilenia Corsivo. Ora non so se Corsivo è il cognome oppure Ilenia, però scritta con la minuscola. Potrebbe essere. Patacca, ti vedo perplesso. Cosa sarà il cognome? Ilenia Corsivo che fa il compleanno. Tanti auguri da parte nostra. La festeggiamolo nel modo migliore con un'altra combo pazzesca, perché quest'estate hanno unito le forze Gianni Morandi ed Alessandra Amoroso insieme per Hit Parade.

proprio come se fosse un hit parade, salgono di posizione quelli che stiamo accompagnando nelle giornate di estate, di vacanza, di mare. Scendono di qualche posizione quelli che invece sono in città, che si stanno ancora occupando di lavoro, che magari partiranno più in là. Lo vedi dal traffico, no? Lo vedi dalle situazioni cittadine: meno macchine vuol dire anche meno persone che si spostano, e quindi evidentemente anche molti che sono fortunatamente andati per

0: Servizio!
1: O come questo di Cheryl.
2: Il progetto è stato un successo.
1: Sono sogni che fanno rumore perché appartengono a chi non ha voce, a Samuel, a Cheryl e agli altri bambini delle baraccopoli di Nairobi, in Kenya. Adotta un bambino a distanza e sostienilo nel suo percorso dall'asilo al lavoro. Perché tutti i bambini hanno un sogno, ma alcuni per costruirlo hanno bisogno di te. Vai su aliceforchildren.it.
3: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
4: A me piace mangiar bene.

0: Italia Summer Hits 2026 con tutte le hits italiane dell'estate.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte come Maxibon Classico 384 grammi a 2,99 euro e straccetti di petto di pollo 400 grammi a 3,39 euro. Lidl, vale davvero.

Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

qui fa molto caldo, si suda. Però per fortuna c'è Radio Italia e io naturalmente sono Tiziano Ferro, l'ascolto e sto un po' meglio, devo dire. Quindi spero che anche per voi quest'estate sia ottima. Ciao da Tiziano, ciao.

vita fino in fondo veramente bene. Me e te. Uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però. Me e te. Quasi una negazione.

0: sia bellissimo.
1: C'è Tiziano Ferro tra le bellissime di questa serata di lunedì che abbiamo scelto per accompagnarvi su Radio Italia Solo Musica Italiana. La differenza fra me e te, eh beh, la differenza è che magari te sei al mare, sei appena arrivato in vacanza, hai disfatto la valigia, adesso ti stai guardando intorno, stai perlustrando la zona in cui passerai le prossime giornate, magari hai già messo un piedino nell'acqua del mare, magari hai già fatto una bella romantica passeggiata sulla spiaggia, magari ti serve solo la colonna sonora perfetta, la canzone per incorniciare queste vacanze. Ci pensa Baby K che torna con Tuca Macarena.
2: Sì.

Non credo, anzi sono sicuro, non esista canzone migliore da dedicare alla persona che avete accanto, maschio o femmina, poco importa. Dire sei la persona la più bella del mondo, come cantava Raff una manciata di anni fa, sarebbe il modo perfetto per cominciare questo lunedì sera, magari in vacanza, magari se siete in coppia, magari se vi state regalando una serata particolare, come quella che abbiamo passato insieme fin qua, tra le 18 e le 21, stessa cosa che facciamo domani su Radio Italia, solo musica italiana. Vi aspetto per la serata di martedì. Patacca, tu ci sarai? No, come, che succede? Sto parlando con Arienti in regia. Che succede domani? Dove sei? Vieni prima? Ah, ok, vabbè, mi dispiace allora, un po' mi dispiace e un po' sono felice. Vabbè, ci ritroveremo poi in un'altra serata. Vi auguro comunque uno splendido lunedì sera con la nostra musica a fare da sottofondo. Intanto su Radio Italia, solo musica italiana, sono le 21 ed un minuto.

facile, facile, facile, facile, facile. Ragazze facile, facile, facile, facile.

0: Le flash news di Sky TG24 su Radio Italia. Solo musica italiana.
1: Lite sul tema migranti, Madrid attacca, l'Italia non è all'altezza, dice il titolare degli esteri spagnolo. Con Meloni meno sbarchi, risponde il Viminale. Domani intanto vertice europeo dei ministri dell'interno per discutere della questione. Prove di dialogo, il prezzo del petrolio cala, Trump ostenta fiducia, ripete il conflitto sta andando molto bene, difenderemo i nostri interessi, dice il presidente iraniano. 7 morti, almeno 40 feriti nell'attacco di un drone ucraino su una spiaggia del Mar Nero. Mosca accusa, è un attacco deliberato ai civili. Centinaia le verifiche di agibilità richieste tra Pozzuoli e Campi Flegrei. La procura indaga su alcuni costumi a rischio dopo la scossa. Per la messa in sicurezza c'erano i fondi, ma sono stati non utilizzati. Ancora da chiarire le cause del gravissimo incidente avvenuto tra Rieti e Terni. 6 le vittime. Il camper avrebbe invaso la corsia opposta. Milano abbraccia il sacerdote degli ultimi. Folla nella Basilica di Sant'Ambrogio per i funerali di Don Mazzi. La comunità Exodus continui la sua opera, detto il sindaco Sala. L'ondata di calore africano non abbandona l'Italia. Oggi bollino rosso in 25 città, 40 gradi in Sardegna, temperature alte e crisi energetica anche in diversi paesi nel resto d'Europa. Ariana Grande si ferma dopo la data conclusiva del suo tour. A settembre la pop star si ritirerà dalle scene. Già cancellata la sua presenza ad un musical prevista per l'anno prossimo.
0: Per farsi un'opinione serve uno sguardo completo. Sky TG24, notizie più approfondite per raccontare il mondo. Anche sul canale 50 del digitale terrestre e su Radio Italia, solo musica italiana. Stare con

0: sentirti mai più.
1: Questa è Radio Italia, solo musica italiana.
2: Perché per stare bene

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Questa è la storia dei supermercati Sigma. È una storia di valori, di qualità, di vicinanza. Supermercati Sigma, nella tua storia da sempre, nella tua spesa da sempre.
3: L'imbattibile Sigma. Fino al 4 agosto, 6 coni gelato Sigma gusti assortiti a solo 1,99 euro. Scopri di più su supersigma.com.

0: E subito, Troni, non ci sono paragoni.
1: In questa notte fantastica.
2: Dal 7 agosto 2026 è in arrivo una festa itinerante, sorprendente, inedita, totale. Un festival travolgente e unico. La nuova avventura di Jovanotti.
3: Ti porto via con me.
2: È il Jova Summer Party, l'Arca di Lorè. Uno spazio in cui ognuno trova il proprio posto.
4: Sono un ragazzo.
2: Info e biglietti su tridentmusic.it e radioitalia.it. Radio Italia, solo musica italiana, radio ufficiale.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
7: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5

0: e ogni partita è un appuntamento fisso. Perché quando il volley ti entra nelle vene, inizi a vedere volley ovunque. Il prossimo capitolo inizia ora. Abbonati a Vero Volley su verovolley.vivaticket.it.
1: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Vivere bene, parola d'ordine, mens sana in corpore sano. Ogni mattina, da lunedì al venerdì, io vi aspetto con il Vivere Bene, l'appuntamento quotidiano dove vi regalo piccoli e grandi consigli su come vivere in modo equilibrato, sano, su come prendervi cura di voi stessi. Vivere bene suona con...
2: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.874 euro, tanfisso 5.99, TAEG 902, salva approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 agosto. Scopri grande Panda da 14.950 euro su fiat.it.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita.

0: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
1: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
2: Let's go! Da MediaWorld ci sono nuovi mega sconti. Fino al 9 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%. Tuo a €1.248,65. Approfittane subito in negozi online. MediaWorld.
3: Dalla ricerca Arvan nasce il nuovo Half Times, oggi con SPF ad alta protezione. La leggendaria abbronzatura in due fasi, ora anche con alta protezione solare. Abbronza, protegge, emoziona. Arval, ogni emozione passa dalla pelle.
4: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TV Sat, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live la puoi vedere gratuitamente anche tramite Smart TV, su Samsung TV e Rakuten TV.
5: Sono le parole tue, no? Tu non mi stici mai.

i nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

Ciao a tutti, sono Francesco Gabbani, volevo mandare un grandissimo bacio a tutti gli amici ascoltatori di Radio Italia, Solo Musica Italiana. Ciao.

0: idea, dottor Scotti?
1: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi ad agosto, hai la rete annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.

0: tornerò lunedì, ma non è mai lunedì.
1: Radio Italia, tutta l'emozione della musica italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sempre al tuo fianco.
2: Radio Italia, solo musica italiana. Sempre al tuo fianco.

canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora e ancora.

altri meno. Ma la verità uguali a metà, sono solamente un bambino che chiamerai

cinico spietato che non si è mai adattato, che non si è mai goduto ciò che la vita gli ha dato. Poi sei arrivato tu e tutto si è fermato. Vorrei insegnarti tutto quello che non ho imparato.

0: Radio Italia Solo Musica Italiana presenta Coming Soon Radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.

0: Bam bam bambina.
1: Il disco Italia di questa settimana suona con...
2: Ogni giorno un lavoratore si sveglia, prepara il pranzo con cura, ma non sa che non lo mangerà, perché alle 13 arriverà quel collega che... Oggi, Old Wild West. Da Old Wild West la pausa pranzo parte da 10,50€. Il pranzo da casa te lo mangi domani. Forse.

0: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: Radio Italia Live è solo musica italiana, solo dal vivo. Puoi vedere Radio Italia Live sul canale 726 di Sky, sul 63 di TVSAT, sul sito e sulle app di Radio Italia. Puoi anche ascoltare Radio Italia Live in radio, in tutta Italia, in digitale, su DAB Plus. Radio Italia Live, solo musica italiana, solo e sempre dal vivo, tutto il giorno, tutti i giorni.

Radioitalia.it, il sito della grande musica italiana.

Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.

0: Previsioni del tempo in collaborazione con il meteo.it, dove la il fa la differenza.
1: Ben ritrovati da Alberto Alfano. Nelle prossime ore ancora caldo, tempo stabile su tutta la penisola. Nella mattinata di domani ampio soleggiamento ovunque, eccetto per isolate velature tra il ponente ligure e i settori ovest del Piemonte. In giornata spazio alla classica instabilità pomeridiana con locali spunti temporaleschi a ridosso delle Alpi e degli Appennini. Poco nuvoloso sul resto del paese. Molto caldo, con picchi di 39 gradi. Le previsioni sono realizzate da ilmeteo.it. Vi auguro la buonanotte oppure buon ascolto. Con Radio Italia, solo musica italiana.

Ciao a tutti, sono Emma e mando un grande abbraccio e mille baci a tutti gli amici di Radio Italia, solo musica italiana.

0: incredibile dichiarazione. La terra è piatta e governata dalle lobby gay in accordo con Marco. Sembrerebbe che possa vivere
1: Marilyn Elvis.

Instagram, Facebook, TikTok, X, sempre aggiornati per te. Seguici per non perdere nulla di Radio Italia, solo musica italiana.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie, una laurea d'onore. A te, che sei la più forte.

I nostri canali social sempre aggiornati per te. Instagram, Facebook, TikTok, X. E non perdi nulla di Radio Italia, solo musica italiana.